Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao, sono Simone Tonietto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

Ciao, sono DJ Totò da Zurigo. Vorrei presentarvi il mio nuovo brano dal titolo La risurrezione della notte. Questo è un brano molto, molto emozionante e molto profondo. Auguro a tutti voi un buon ascolto e un grandissimo saluto da parte mia a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.

attraverso la notte e l'infinito. La sorella della notte spiega le ali e il mondo.

0: in eterno, la risurrezione della notte.
1: Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

焦点的。

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Ciao, sono Simone Tonietto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

il sole è alto ma per noi è lo stesso. 200 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi.

0: siamo tutti schiavi.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

0: Giovedì 6 agosto 2026, la Chiesa ricorda la trasfigurazione del Signore. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno, a brigante, brigante e mezzo, ricorda che quando ci si confronta con un avversario disonesto, occorre affrontarlo con le sue stesse armi. E magari qualcosa in più. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1135 l'esercito della Repubblica di Pisa, dopo la vittoria in mare sulla Repubblica di Amalfi, sbarcava per affrontare gli sgherri di Ruggero II d'Altavilla, ma la durezza degli scontri li costringeva a rientrare. 100 anni fa, nel 1926, la statunitense Gertrude Ederle diventava la prima donna ad avere traversato a nuoto il Canale della Manica, mentre 90 anni fa, nel 1936, la ventenne Ondina Valla diventava la prima donna italiana a conquistare l'oro olimpico, vinceva la gara degli 80 metri a ostacoli ai Giochi di Berlino. E nel 1945 il bombardiere statunitense Enola Gay sganciava su Hiroshima la prima bomba nucleare, una pagina drammatica della storia dell'umanità, costata la vita a 140.000 persone e danni incalcolabili sui sopravvissuti. Nel 1973 entrava in vigore il decreto di controllo dei prezzi su 21 beni di consumo. L'obiettivo era il contenimento dell'inflazione, arrivata oltre l'11%. Nel 1991 si pubblicava Oggi la prima pagina web della storia, descriveva il progetto di Tim Berners-Lee sui collegamenti ipertestuali che avviava la rivoluzione di Internet. Nel 2012 il podista Alex Schwarzer risultava positivo all'EPO in seguito a un controllo antidoping del 30 luglio a Londra, evento che lo escludeva dalle Olimpiadi in corso. E sempre nel 2012, la sonda spaziale Curiosity, dopo 8 mesi di viaggio, atterrava sul suolo del pianeta Marte. Sono nati il 6 agosto, nel 1881 il biologo scopritore della penicillina Alexander Fleming. Nel 1923 l'attrice Marisa Merlini. Nel 1928 il pittore e scultore Andy Warhol. Nel 1937 il manager Fedele Confalonieri e nel 1945 l'attrice Valeria Ciangottini. Inoltre sono nati oggi anche il politico e imprenditore Renato Soru nel 1957, l'attrice Antonella Interlenghi nel 1961, il conduttore TV Marco Liorni nel 1965, la giornalista e conduttrice TV Benedetta Parodi nel 1972 e lo sciatore Giorgio Rocca, nato in questo giorno nel 1975. Era la nostra ultima segnalazione per il 6 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà più di un anno.
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel
6: e io sono Chiara.
5: AI e modi di scrivere.
6: Lo stile di scrittura è una

0: Come identificarci? Ci vengono in mente il volto, la voce e le impronte digitali.
1: E invece non servono, basta il tuo modo di scrivere.
2: Sono pillole di AI.
0: Ma secondo te, Chiara, potrei riconoscerti da un messaggio completamente anonimo?
1: Dipende, se contiene uno che è scritto in modo coerente, una lamentela che dice tanto e niente allo stesso tempo, probabilmente sì.
0: Sì, beh, in realtà non sei così lontana dalla verità, eh?
1: Mi sento improvvisamente osservata.
0: Eh sì, perché oggi l'intelligenza artificiale può analizzare il modo in cui scriviamo e trovare caratteristiche molto personali.
1: Tipo?
0: Le parole che usiamo più spesso, la lunghezza delle frasi, la punteggiatura, le espressioni preferite e persino certi errori ricorrenti.
1: Aspetta, ma stai dicendo che anche i miei errori possono identificarmi?
0: Eh sì, potenzialmente sì.
1: Fantastico, finalmente un talento riconosciuto.
0: Pensa che esiste una disciplina che studia proprio queste cose.
1: E come si chiama?
0: Stilometria.
1: Nome elegante per dire scrivi sempre allo stesso modo.
0: Sì, beh, più o meno sì.
1: Quindi lei potrebbe capire che un testo l'ho scritto io?
0: Beh, in alcuni casi sì, soprattutto se hai abbastanza esempi con cui confrontarlo.
1: Anche se non metto il mio nome?
0: Certo che sì, anche se non metti la faccia o la firma. Molte persone credono che l'anonimato online dipenda solo dal non mostrare il proprio volto, ad esempio.
1: E invece lasciamo tracce anche nel modo in cui scriviamo.
0: Eh sì, metti che 100 persone scrivano la stessa frase con lo stesso significato.
1: Tipo, arrivo tra 5 minuti.
0: Esatto, uno potrebbe scrivere sto arrivando o sarò lì a breve o solo 5 minuti.
1: Tutte comunicano la stessa cosa, ma in modo diverso e lei nota queste differenze.
0: Quindi è un po' come riconoscere una persona dalla calligrafia.
1: Solo che qui la calligrafia è digitale.
0: Esatto, e a cosa serve concretamente?
1: Può aiutare a verificare l'autore di documenti, individuare account falsi, analizzare truffe o confrontare comunicazioni sospette.
0: E allora vi lasciamo una domanda.
1: Se qualcuno riuscisse a riconoscervi da poche righe scritte,
0: quanto siete davvero anonimi online?
1: Perché forse la nostra firma più personale?
0: Sì, non è quella che mettiamo in fondo a un documento,
1: ma quella che lasciamo ogni giorno nelle nostre parole.
0: Sì, nei nostri messaggi, nei commenti e persino nelle emoji, eh?
1: E magari senza rendercene conto.
0: Perché a volte non è il nostro nome a raccontarci chi siamo, ma il modo in cui scegliamo di esprimerci. E quello forse ci tradisce più di qualsiasi altra calligrafia. Ma voi continuate a scrivere tranquilli. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti sui social della radio e a domani.
1: Ciao!
2: Sono pillole di AI.
3: La strada è piena di persone che appaiono per un momento e poi scompaiono per sempre. Ognuna porta con sé un pezzo di mondo diverso e ognuna, per quanto breve sia l'incontro, lascia qualcosa dietro di sé.

Nel suo viaggio attraverso l'America, Sully incontra decine di persone, camionisti, vagabondi, agricoltori, musicisti nei locali famosi di Denver e San Francisco. Ogni incontro è un piccolo mondo a parte, una storia che si apre per un capitolo e poi si richiude quando Sully riparte. C'è Terry, una ragazza messicana che raccoglie cotone in California, con cui Sal vive per qualche settimana una vita semplice e povera, quasi una parentesi di quiete in mezzo a tutto quel movimento. Dormono in una tenda tra i campi, lavorano insieme al raccolto e per un momento Sal si illude che quella potrebbe essere una vita possibile, non solo una tappa. Ci sono i musicisti jazz che Sal e Dean ascoltano per ore nei locali notturni. L'improvvisazione del jazz diventa quasi una metafora dello stile di vita che i protagonisti cercano. Qualcosa di spontaneo, non pianificato, vissuto nell'istante, dove ogni nota può prendere una direzione imprevista, senza che questo sia un errore. C'è un'ammirazione profonda in questa storia per le persone ai margini, non gli intellettuali, non la classe media, ma chi viveva ai bordi della società americana con un'intensità e un'autenticità che a Sal sembravano mancare nella vita che si era lasciato alle spalle. Ci sono anche gli incontri più fugaci, uno sguardo scambiato con uno sconosciuto in una tavola calda, una conversazione di 10 minuti con un vecchio vagabondo che ha attraversato il paese decine di volte. Un autista di camion che racconta la sua intera vita in una sola notte di guida. Ogni incontro aggiunge un pezzo al ritratto di un'America vastissima e contraddittoria, un paese che sembra fatto di infinite vite parallele, ognuno con la propria disperazione e la propria bellezza. La parola di oggi, di piccole grandi parole, speciale pagine d'estate, è incontro. Grazie a tutte le radio che trasmettono quotidianamente la nostra rubrica e ci consentono di raccontare questo viaggio. A domani da Antonio Torretti con un altro frammento di questo libro.

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

0: Un saluto grande agli ascoltatori di Antenna Web. Io sono Vin in arte sottovoce e questo è il mio brano dal titolo Hey, it's okay.
1: Ho visto un TikTok mentre mangiavo una TikTok.

Ciao a tutti, volevo mandare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna. Io sono Banfi, questo è il mio nuovo singolo Lady Laura. Buona estate a tutti, ascoltatela. Vai, Yamea!

Ciao, sono Gio Sole, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenne Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia, buon ascolto a tutti. Ciao ciao!

Ciao, sono Claudia DG e vorrei farvi ascoltare il mio nuovo brano Non sono la tua bambola. Un saluto agli ascoltatori di Radio Antenna Web.

0: sta per iniziare Curiosando tra le note con Marina Costa.
1: E allora, come state, carissimi ascoltatori di questa nostra bella, magica radio amica? Io sono Marina Costa e sono qui anche oggi a tenervi compagnia per circa un'ora con Curiosando tra le note. Però, questa è l'ultima puntata per quello che concerne la stagione invernale. Io me ne vado un po' in vacanza e riprenderemo a settembre, a Dio piacendo. Quindi sarà una puntata di, come dire, di sospensione. Del resto arriva l'estate, la stagione più bella per tanti di noi, la stagione che invita ad uscire, ad andare in vacanza, a fare tardi la sera, a guardare la luna davanti a un mare bellissimo, e quindi invita anche, come dire, a suonare, a cantare e a ballare. Quindi oggi voglio farvi sentire dei grandi successi chiamati tormentoni estivi e vi dirò qualcosa di curiosità di tanto in tanto tra una canzone e l'altra. Iniziamo con questa bella frase: in una goccia di mare si incontrano i segreti di tutti gli oceani del mondo.

E quando si parla di estate non si può non parlare di mare. Il mare è il luogo di vacanza preferito dalla maggior parte di noi. Il mare, questo splendido elemento della natura, è vita. Ci ricordiamo magari di tanti anni fa quando si facevano i falò sulla spiaggia. Bastava che un amico avesse una chitarra e si cantava allegramente insieme, facendo un inno all'amicizia, alla musica, alla vita stessa. E poi si stava lì a tirare fino a sera sulla spiaggia, che piano piano diventava, da bollente diventava fresca sotto i piedi man mano che il sole scendeva. Bei ricordi, belle sensazioni, una cosa meravigliosa. E il mare, secondo me, per quello che mi riguarda, è l'elemento più bello che la vita, che la natura ci abbia regalato, perché è un regalo immenso. Quindi cerchiamo di tenerlo pulito, non sporchiamo le spiagge, cerchiamo di non rovinarlo, perché lui ci dà tutta la sua bellezza e tutta la sua magia.

0: Stai ascoltando Curiosando tra le note.
1: Non sapete di quale amore io amo. Io amo come il mare ama la riva, dolcemente e furiosamente.

Beh, c'è da dire che non tutti però amano il caldo, eh? Quindi quando viene l'estate soffrono, sono coloro che non sopportano il troppo caldo. Sentite questa. L'estate è quel momento in cui fa troppo caldo per fare quelle cose per cui faceva troppo freddo.

0: Tra poco torna Curiosando tra le note con Marina Costa. Curiosando tra le note con Marina Costa.
1: Si dice che l'estate è la stagione degli amori, quelli che durano giusto il tempo di un'estate, appunto, ma però sono molto importanti. Sono magari quegli amori che ci portiamo poi dietro per tutta la vita, nei nostri ricordi. E poi per noi donne l'estate è la stagione in cui vogliamo essere ancora più belle, ci teniamo di più al nostro trucco, al nostro abbigliamento, ai nostri capelli. Cerchiamo di essere sempre al massimo perché vogliamo piacere, piacere, piacere. E poi, cosa strana, pensate un po', l'estate è la stagione in cui siamo per tutta la giornata scalze e la sera stiamo su tacchi altissimi.

0: detto prima che l'estate è la stagione degli amori, delle cotte, delle avventure. E quindi d'estate c'è chi cerca l'amore, chi cerca l'amicizia. E poi ci sono io, che cerco l'ombra.
1: Ma guardi, signor Rovazio, in mano qua la sua cartella e devo dirle che tra tutti i valori le è salito l'andare a comandare. Mi spiace.

0: Stai ascoltando Curiosando tra le note.
1: Quando stiamo in prossimità dell'estate, tutti i mass media, giornali e televisioni iniziano a darci il pilotto, come si dice, prova costume, dimagrire, mangiare tanta frutta e verdura. Insomma, io sapete che vi dico che per me, fin quando i telegiornali, i TG, non inizieranno a dire che in estate bisogna mangiare tanta frutta, bere tantissima acqua e non uscire nelle ore più calde della giornata e fanno vedere i vecchietti vicino alle fontane, beh, che dirvi, per me non è estate.

L'estate, questa stagione così agognata, desiderata, voluta, specialmente per quelle come me che non amano il freddo, non amano l'inverno, quelle giornate brutte, piovose, bigie, scure, nuvolose, e quindi si aspetta l'estate con tanta ansia. Certo è che poi quando arriva si rimane un po' deluse, perché magari ci si aspettava tante cose, tanti programmi, tanti progetti che poi non vengono poi realizzati. E anche perché c'è il sudore, si suda, ti alzi al mattino e sudi, ti fai la doccia, ti asciughi e risudi, e la notte sudi e dai giù a prendere e a mettere deodorante. Insomma, che dire, quando si superano i 30 gradi, per me non è estate, è cattiveria.

0: Tra poco torna Curiosando tra le note con Marina Costa. Curiosando tra le note con Marina Costa.
1: Come hai detto, tante persone non vedono l'ora che arrivi l'estate, no? Per andare in vacanza, per incontrare gli amici, per vedere nuovi posti. Però ahimè, bisogna pensare anche alle persone che non si muovono e quindi sono apparentemente tristi, o no, chi lo sa. Comunque le persone che non si muovono da casa a fine estate possono dire questo: io dell'estate ricordo le mie belle passeggiate romantiche dal divano al frigorifero.

Sentite cosa ha scritto Ennio Flaiano, famosissimo regista, scrittore e giornalista. Non vi è che una stagione, l'estate, talmente bella che le altre le girano intorno. L'autunno la ricorda, l'inverno la invoca e la primavera, un po' invidiosa, cerca puerilmente di guastarla.

0: Stai ascoltando Curiosando tra le note.
1: La notte d'estate ha un sorriso leggero e si siede su un trono di zaffiro.

E siamo così giunti alla fine di questa puntata di Curiosando tra le note. Abbiamo riascoltato i successi, i tormentoni estivi di qualche estate fa, che ci hanno rievocato vecchi ricordi, belli, brutti, questo non lo so, dipende da voi. Abbiamo parlato dell'estate, questa bella stagione che fa innamorare, che fa sognare. E vi lascio con qualche altra frase, ad esempio questa: l'abbronzatura va via, ma i ricordi resteranno per sempre nella nostra vita. E poi anche questa: una vita senza amore è come un anno senza estate. Io adesso vi saluto, vi lascio, vi auguro ovviamente di passare una splendida estate, di fare tutto quello che volete, di innamorarvi, di ballare, di cantare, di passeggiare, insomma di stare bene e soprattutto di incontrare tanti amici e, perché no, di incontrare anche l'amore, no? Sono famosi gli amori estivi, ma speriamo però che durino per sempre e che non se ne vanno con il primo temporale dell'autunno. Un'altra cosa, questo però adesso per farvi fare un piccolo sorriso: per me l'estate finisce quando inizio ad asciugarmi i capelli con il phon. Detto questo, io Marina Costa vi abbraccio, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento oramai a settembre, vi auguro ancora buona estate, vi auguro tutto il bene di questo mondo e ciao a tutti.

0: Ciao a tutti, sono Dumbo, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano, si chiama Puoi piangere, listen.
1: Questo mondo fa troppo chiasso e io non sento più quello che penso. Quello che è peggio è che ogni passo che faccio mi perdo. Grazie tempo non so se marcisco in vecchio, quindi io troverò una scusa oppure butterò lo specchio. Ingolfo il cuore e poi mi drogo di uno schermo dove sembra tutto bello finché ci rimani dentro, campando di illusioni come i volontari in centro, come pendolari in metro, come chi si crede al centro.

Leggendola, datemi una brutta fine, basta che non sia patetica. Esco petimento, Mary per sempre, Claudio Amendola. La guerra è recita, Benigni, la vita è bella. Luce illumina il percorso se la strada mi incupisce. Anche se un paradosso, sta più male chi capisce. Viva la mia Italia, piena di stelle e di strisce. C'è sempre un vecchio che

0: relax and listen homemade.
1: Bentornati su Homemade. Anche oggi il consueto viaggio alla scoperta dei migliori brani in uscita dall'underground internazionale ci darà diverse sorprese. Ma prima di avventurarci nella consueta playlist, ascolteremo l'intervista a Quattro Grigio.
2: Homemade, the interview.
1: Ciao Gianluca, benvenuto su Homemade.
3: Ciao, come stai? Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori della radio.
1: Guarda, siamo benissimo, sono proprio contento di fare questa intervista perché il tuo album a me è piaciuto tantissimo e è un'occasione per, insomma, per descriverlo anche a chi ci ascolta e invitarli anche ad ascoltarlo, perché è veramente un viaggio, cioè da ogni brano ha la sua sensazione, ha il suo mood e ti lascia qualcosa dentro, cosa che è secondo me fondamentale, no? Per chi fa questo mestiere poi.
3: Credo di sì, sicuramente raccoglie dei momenti, alcuni sono autobiografici, altri sono nati da storie che, delle quali sono venuto a conoscenza, altri ancora sono brani introspettivi, quindi c'è un po' di tutto, c'è un po' di me in ognuno di essi.
1: Beh, è come una piccola, cioè un'opera d'arte con cui ognuno metti un pezzo della tua vita per ogni brano, no? Che poi, ecco, che sia magari interpretata o che sia proprio vissuta, però se arriva il messaggio poi arriva lo stesso, quindi insomma è quello che si fa nell'arte, no? È comunicare qualcosa.
3: Assolutamente sì, anzi a me piace scomparire nelle mie canzoni, non voglio che le persone pensino a Quattro Grigio quando le ascoltino, ma voglio che ritrovino loro stessi nelle mie canzoni.
1: Sì, che poi è veramente successo questo, nel senso che io ascoltando tutti i brani ho avuto dei ricordi o comunque delle sensazioni che mi hanno avvicinato a dei ricordi proprio ascoltando il brano, quindi è come se è una forma di viaggio perché emozionale per ogni brano che tu hai scritto, perché sono diversi tra loro ma hanno ognuno un loro mood specifico, mi sbaglio?
3: Sì, sì, è vero, è una cosa bellissima, grazie per averla condivisa con me, mi piace questo aspetto perché poi fondamentalmente la musica è condivisione, no?
1: Sì,
3: lo faccio un po' per me stesso, ma mi piace anche pensare che avrà un effetto sulle persone che ascolteranno. Sicuramente c'è della disomogeneità nell'omogeneità di questo album, perché sicuramente nel vasto mondo del pop sono andato ad attingere a generi un po' diversi, alcuni sono un pochino più suonati, altri più elettronici, ci sono ballad, ci sono brani up tempo, c'è un pochino di alt pop, di electropop, di canzone cantautorale, tradizionale,
1: sì.
3: Però in qualche modo sono tutti legati ovviamente dalla mia voce, ma più che altro dal modo in cui mi approccio alla scrittura dei brani, quindi forti linee melodiche tradizionali mischiate a fraseggi più moderni, ecco.
1: Sì, infatti, guarda, la cosa particolare è proprio questa, no? Che ci sono tanti stili che però tutti quanti messi insieme stanno bene, cioè in un senso non c'è un classico filone che è simile, ci sono tanti aspetti, diciamo, di musica tra loro che sta bene tra loro, ma non è simile uno all'altro, quindi questo è anche una grande qualità, no? Nel senso che comunque riesci a abbinare anche stili differenti, però con la tua creatività, insomma, riesci a fare cose diverse sempre con una ottima qualità.
3: Ma guarda, ho sentito dire un po' di tutto su questo fatto che abbia diversi stili e il fatto che ogni canzone sia diversa dalle altre. Ci sono artisti che hanno una certa coerenza stilistica che forse gli invidio. A me piace veramente esplorare. Se c'è una cosa che mi emoziona, comincio a lavorarci su e non so come verrà. E diciamo che il modo in cui mi approccio a concettualmente, al modo in cui faccio musica, è dire a me stesso: oh, adesso mi piace fare questa cosa, la pubblico, speriamo che trovi un suo pubblico. E in maniera interessante poi ci sono canzoni che piacciono a un tipo di pubblico e altre canzoni che piacciono ad un altro tipo di pubblico, ma c'è un pubblico per tutto quello che ho pubblicato fino adesso, fortunatamente.
1: Beh, sì, questo significa che comunque riesci a toccare, insomma, anche a gusti differenti, no? E che è una grande qualità, secondo me. Diciamo, io non sono mai stato un amante di chi si ricopia un po', no? Nel senso che fa uno stile e poi dopo non si muove da quello stile perché vede che funziona. Cioè, secondo me la musica è sicuramente anche sperimentazione, innovazione, ci deve essere in qualcosa di creativo in quello che si fa, altrimenti diventa un po' un prodotto che poi è sempre simile a se stesso. Quindi mi vedo molto di più in questa tua visione di fare musica rispetto a quella, diciamo, da major, magari, o da chi comunque vede la musica come un prodotto quasi industriale, no? Con cui deve essere importante la vendita e non tanto la parte artistica. Quindi da questo punto di vista, insomma, io l'ho apprezzato tantissimo. Un brano che mi piace tanto sottolineare è Vette, perché l'ho trovato particolare ma al tempo stesso anche stimolante, no? Anche, infatti, se non sbaglio, parla proprio di un miglioramento personale, cioè proprio uno stimolo verso la crescita personale, mi sbaglio?
3: Assolutamente, Vette l'ho definito un inno all'antiprocrastinazione, ed era per questo che volevo che fosse il singolo di lancio, perché io ho avuto bisogno di stimoli esterni per magari spingermi a fare quello che dovevo per migliorare la mia vita. Quindi mi piace pensare che questo brano possa offrire quel supporto a persone che ne hanno bisogno. E poi, insomma, siccome il brano è uscito insieme all'album all'inizio dell'anno, il 16 gennaio, che è solitamente un periodo nel quale si fanno i buoni propositi per l'anno nuovo, mi sembrava adatto al periodo.
1: Sì, hai preso proprio spunto, diciamo, anche là dell'inizio dell'anno per dire, ecco, questo è il mood di quest'anno, insomma, come auspicio, assolutamente. No,
3: assolutamente, anche se, a dirti la verità, il brano era pronto dall'estate scorsa. Quindi ce l'avevo lì seduto da un po' dentro, tra i miei file, nelle mie cartelle, nel mio computer, però diciamo che era un brano che mi comunicava molta energia e avevo già capito che sarebbe stato il singolo di lancio, perché c'era qualcosa in questo brano che magari altri brani non avevano.
1: Sì, sì.
3: E non avevo neanche deciso di far uscire l'album a gennaio all'epoca, non avevo una data di uscita. Quindi le cose si sono proprio, c'è stato un allineamento astrale, ecco,
1: sì.
3: È andato tutto a posto.
1: Vedi, alle volte poi è anche quello, no? Uno fa programmi, no? Si sta magari mesi a pensare a quando uscire, così poi invece in poco tempo si allinea tutto e viene tutto in modo naturale. Quindi, che poi secondo me è anche la cosa migliore, perché poi forzare le cose alle volte può portare a dei risultati non ottimali, quindi avere invece un lasciare andare le cose per come devono andare, secondo me è anche una mossa giusta, secondo me, perché fa sì che tutto proceda in modo naturale. E un altro brano che volevo scambiare due parole, che a me è piaciuto tantissimo, è Che c'è. Anche lì è molto intima come brano, secondo me richiama un po' gli anni 90, insomma, come sonorità, però è anche un brano molto diciamo intimo, proprio a livello, diciamo, forse personale, mi sbaglio?
3: Sì, senz'altro un brano autobiografico, nel senso che diciamo l'ho scritto pensando alla mia adolescenza, che è un periodo particolare della vita, perché è un periodo nel quale si provano tante sensazioni ma non si è ancora sviluppati gli strumenti emotivi, la maturità per poter gestire queste emozioni e anche capirle. E magari all'epoca, no, non avevo nessuno con cui parlare di queste cose, come spesso succede, perché non ci si sente capiti durante quell'età. E quindi mi sono detto adesso che magari a qualcuno che mi ascolta potrebbe dare una mano a qualcuno, e poi alla fine è finito per dare una mano a persone molto più grandi del pubblico per il quale era, insomma, era pensata. E insomma mi sono ritrovato poi pieno di DM su Instagram di trentenni che mi dicevano che si erano riconosciute in quelle parole, ed era come se l'avessi scritta per loro. E musicalmente è decisamente un brano alt pop, tardo anni 90, che è stato il periodo, diciamo, dove dopo il grunge c'è stata questa graduale, diciamo, transizione da musica elettronica degli anni 80, primi anni 90, poi strumenti suonati. E quindi ci sono un pochino di synth e di pad, ma ci sono tante chitarre in quel brano.
1: Sì, poi a me, guarda, sono un fan delle sonorità anni 90, no? Nel senso che sia a livello, diciamo, di musica rock, sia a livello di musica pop o comunque in generale come sonorità, perché la trovo innovativa, ma al tempo stesso con una qualità diversa, cioè con uno stacco proprio rispetto agli anni 80. È una sonorità che mi torna familiare, forse perché faccio parte anche di quella generazione, no? Quindi diventa un po' tutto più familiare. Però forse è anche questo che mi ha avvicinato tanto a quest'album, perché l'ho trovato di facile ascolto, nel senso che come lo senti già una volta, la prima volta, riesci subito ad entrare nel mood del brano, cosa che invece ho molto spesso difficoltà, no? Perché comunque, soprattutto nella musica moderna, quella, diciamo, che sta uscendo oggi, nei primi due o tre ascolti faccio fatica pure a capirne il senso. Invece i tuoi brani, già dal primo ascolto riesci a entrarci subito dentro, e questa secondo me è una grande qualità, no? In questo brano, cioè questo brano in particolare, poi subito l'ho sentito, quindi sono cose che secondo me hanno un valore, no? Per chi fa questo mestiere.
3: Mi fa molto piacere sentirtelo dire. Devo dire che non mi dispiace l'idea di magari scrivere brani che richiedono più ascolti del solito. Non riesco sempre a scrivere brani che ti catturano immediatamente. Poi, tra l'altro, io non sono uno che pensa a un pubblico specifico. Io scrivo quello che mi viene. E a volte magari ci sono brani un pochino più riflessivi, più introspettivi, che richiedono più ascolti. Nel caso di Che C'è, diciamo, è stato un brano apprezzato immediatamente, insomma.
1: Sì, guarda, poi ti faccio un'altra domanda che sono curioso, perché tu sei un italiano che vive in America, giusto? Vivi a New York, se non sbaglio.
3: Esatto, sì, vivo a New York City.
1: Quindi, diciamo, la vita, diciamo, di un musicista italiano in America, come mi incuriosisce, no? Come si sviluppa? Nel senso, riesci a trovare diverse collaborazioni? È un mondo un po' più chiuso rispetto a quello italiano, oppure invece al contrario è più aperto e c'è più possibilità?
3: Guarda, la mia scrittura e produzione musicale si svolge nella mia sala da pranzo e non ho veramente contatti esterni, eccetto quando magari ho bisogno di imparare qualcosa, un tutorial su YouTube, o magari ho bisogno di accedere a degli asset, dei sample di qualche tipo. Quindi in realtà io non ho rapporti o collaborazioni con artisti di New York o americani. Quindi tutto quello che faccio si svolge all'interno del mio appartamento, fondamentalmente. Però nelle interazioni che ho avuto con altri artisti a New York, insomma, ho ricevuto delle vibrazioni molto positive. È un ambiente musicale, quello di New York, pieno di energie, pieno di ispirazione, pieno di contaminazione di tutto tipo, di ogni tipo. Ci sono fusioni musicali ovunque, ci sono locali dove si fa musica dal vivo ogni sera, ovunque, di molti generi diversi. Quindi la scena live, la scena musicale della città è senz'altro molto molto viva.
1: Questo è una cosa bellissima, perché insomma sappiamo quanto invece in Italia sia complicato avere degli spazi, soprattutto per i musicisti emergenti, quindi vedere che comunque sia, no, insomma, ci sono in altre parti del mondo anche un'attenzione diversa, mi fa ben sperare che le cose cambieranno anche qui in Italia prima o poi, insomma. Nel frattempo, insomma, si continua a fare musica di qualità come fai tu, e sicuramente questa è una cosa che aiuta il mondo musicale ad andare avanti e a cambiare quantomeno. E un'altra curiosità che avevo, hai in progetto altri brani? Stai lavorando su qualcos'altro? O diciamo, per adesso voglio goderti questo album e poi ci penserai più là?
3: Sì, nonostante l'album sia uscito da pochissimo, sto già lavorando al mio nuovo album, al mio terzo album. Ho due brani pronti e sto lavorando ad altri due brani e poi vediamo quello che verrà. Non ho date di uscita al momento, però ho
1: Bene,
3: delle cose alle quali sto lavorando.
1: quindi il flusso creativo non si è interrotto, insomma, questo
3: No,
1: che...
3: assolutamente no. È un periodo che sono un fiume in piena. Poi ci sono altri periodi dove c'è veramente calma piatta. È un mistero il modo in cui l'ispirazione funziona, ma lascio fare l'ispirazione il suo lavoro. È il modo migliore per creare delle cose che abbiano senso per me.
1: Assolutamente, guarda, io, diciamo, facendo un'altra intervista c'è un artista che mi aveva colpito perché parlando con lui diceva proprio di questo aspetto, no? Che proprio l'ispirazione alle volte viene e alle volte va via. E sembrerebbe, diciamo, almeno nel suo caso, e mi ha fatto riflettere questa cosa, che in realtà derivava dalla voglia di comunicare o meno, nel senso che abbiamo tutti noi magari dei periodi in cui siamo più predisposti alla comunicazione e altri meno, no? E quindi nei periodi in cui uno era un po', diciamo, è un po' più aperto alla comunicazione verso l'esterno, allora escono più facilmente, diciamo, le varie opere, anche sia la pittura, che sia anche i brani, insomma, qualsiasi cosa in ambito artistico. Effettivamente molto spesso è così, no? Magari ci sono dei concetti che alle volte ci teniamo per noi, o delle opere stesse ci teniamo per noi, e poi arriva il momento in cui invece abbiamo il bisogno di esternarle. Quindi probabilmente il tuo flusso è in una fase, diciamo, di condivisione, sbaglio?
3: Forse sì, in realtà se ho una. Allora, io non faccio una grande selezione cernita delle cose che ho. Se un brano è completo dal punto di vista della scrittura, per completo intendo che abbia una melodia, un testo e degli accordi, anche di base, io lo produco e poi lo faccio uscire. Non mi chiedo se il brano sia buono o sia non buono, anche perché l'unica cosa che l'ho fatta, l'unica volta in cui l'ho fatto, ho preso un abbaglio pazzesco, perché Io che c'è, della quale abbiamo parlato
1: Sì.
3: poco fa, non la volevo pubblicare perché, allora, innanzitutto quando l'ho registrata avevo il mal di gola, quindi l'ho cantata con un filo di voce. Invece avevo messo in conto di cantarla, no, a voce piena. E poi, siccome era in un genere completamente diverso da quello del mio primo album, pensavo che non l'avrebbe ascoltato nessuno, quindi è stato un abbaglio mostruoso da parte mia. Quindi quella è una lezione che ho imparato. Adesso pubblico tutto quello che ho. Se un brano è pronto, lo produco e poi lo pubblico.
1: Eh beh, vedi, anche la tua logica, insomma, ha un senso, no? Alla fine, giustamente, con l'esperienza che uno poi acquisisce, trova la via migliore per sé, insomma. Guarda, io ti ringrazio tanto perché, insomma, è stata una bella chiacchierata, diciamo, e mi fa piacere anche per le prossime uscite che farai, insomma, mi farà piacere intervistarti perché voglio seguire il tuo percorso artistico perché lo trovo molto interessante, ma al di là, diciamo, di questo album. E c'è un qualcosa che ti piacerebbe, diciamo, nei prossimi mesi come obiettivo, quantomeno come desiderio di riuscire a fare? C'è un qualcosa?
3: Guarda, c'è un secondo inedito all'interno di Digital Analogico, che è il nome dell'album.
1: Sì, giusto.
3: Si chiama Troppe Verità e parla un po' della mia esperienza di vita, dei primi mesi dopo essermi trasferito a New York. Quindi è un brano autobiografico che parla delle difficoltà, ma anche dei grandi stimoli che ho ricevuto nel vivere qui. Quindi diciamo che l'obiettivo immediato è di girare un music video. Io i music video delle mie canzoni me li giro da solo. Quindi farò la stessa cosa anche con questo, ho la mia idea e quindi poi promuoverò quello come prossimo singolo. E poi ovviamente ci sono tutte le nuove canzoni alle quali sto lavorando, e un po' di cover che ogni tanto pubblico. Quindi c'è sicuramente
1: Di
3: tanto da
1: materiale.
3: fare, molto che bolle in pentola per i prossimi mesi.
1: Ah, beh, allora guarda, nell'attesa che ci siano, insomma, delle nuove produzioni, ti lascio scegliere il brano che metteremo in seguito all'intervista. Scegliene uno qualsiasi e lo trasmettiamo. Se vuoi lo presenti anche, così almeno gli ascoltatori sentono la presentazione del tuo brano.
3: Va bene, allora direi di far ascoltare Vette,
1: Sì.
3: dato che insomma è il singolo che ha lanciato l'album. E niente, spero che sia d'aiuto a chi ha bisogno di una parola, di uno stimolo per realizzare quell'obiettivo che magari aveva in testa da tanto tempo, ma non è mai riuscito a compiere i passi concreti per realizzarlo.

0: Siamo arrivati anche oggi all'ultimo brano della playlist di Homemade. Voglio ricordarvi i nostri canali social dove potete scriverci e suggerirci degli artisti o dei brani che a voi piacciono. Potete scrivere all'account Instagram di Wavespeaker o all'account Wavespeaker di TikTok. Adesso l'ultimo brano.
1: The Song We Never Played di Stefan Schulzky.
0: Un saluto a tutti da Wave e dalla redazione di Homemade.

Cari amici e care amiche, un ben ritrovati a tutti voi. Siamo sempre qui negli studi di Antenna Web, pronti per proporvi come sempre tanta musica italiana, solo e soltanto quella bella. Andiamo subito a presentare i primi quattro brani. Tiro Mancino insieme a Enula, Voce Strepitosa ci cantano Due Rose. Segue Biagio Antonacci, Se Fosse Per Sempre, Teresa Desio, O Sole Se Ne Va. Poi Enrico Ruggeri, Non Finirà. Buon ascolto a tutti voi!

gli occhi tuoi cominceranno piano a guardare indietro, un tempo già lontano, senza parlare e senza più recriminare su ciò che si poteva fare e che non è successo mai, ma qualche cosa rimane negli occhi tuoi.

scoprirà segnato da tante storie che nessuno ha raccontato.

Non finirà, invece è finita pure la canzone di Ruggeri, ma non perdiamoci d'animo perché sono già pronte le prossime canzoni. Pino Daniele, Amici come prima, Franco Battiato, Le tue radici, Fulminacci, Santa Marinella, Renato Zero, Qualcuno mi renda l'anima.

In compagnia di Giampiero sei con Musica dallo Stivale.

0: Andiamo proprio alla grande, mi faccio i complimenti da solo per stimolarmi un po'. I prossimi non hanno certo bisogno di complimenti. Enzo Avitabile insieme a Ligabue, Salvami. Gianna Nannini, Mai per amore. Mimmo Locasciulli, Svegliami domattina. Giusy Ferreri, Noi brave ragazze.
1: Non può essere così.

certe volte ci lasciamo anche fregare, che certe volte ci facciamo anche del male. E brave ragazze, certe volte

Abbiamo ancora il tempo per ascoltarci tre canzoni che sono Zucchero, il suonatore della domenica, Michele Zarrillo, l'elefante e la farfalla. Infine Antonello Venditti, Attila e le stelle.

È arrivato il momento dei ringraziamenti. Spero di risentirvi per la prossima volta. Stesso orario e stessa radio. Antenna Web. Grazie e un saluto a tutti.

Cari amici di Antenna Web Radio, qui è il vostro carissimo Alberto Alvox Lupia che vi parla, sempre contento di ritornare nelle vostre frequenze e stavolta io vi chiedo, ma è possibile trattare il disagio in una maniera quasi circense e quasi comica? Beh, se qualcuno ancora non l'ha fatto negli ultimi tempi, ci ho pensato io, con disagio. Fatela risuonare, perché un sorriso salva sempre.

0: Oh, ma che ne so.
1: Alla fine ci si lamenta tutti per
2: qualsiasi cosa.
1: L'altra volta al bar in tre si lamentarono col barista per le ordinazioni, se aveva messo caffè più nel 2 che nel 3. Seppur tra tutti un caffè lungo l'ordinammo.
3: Disagio.
1: Lo urlano persone in agio. Lo urlano persone che vorrebbero più agio dell'agio. Il mio amico senza lavoro, un lavoro l'ha trovato
2: per poi dirgli la sera stessa che si trova disagiato.
1: Dipende dai punti di vista, perché in disagio tutto sembra essere possibile disagio. E allora?
3: Cosa

0: stato spesso agio a un disagiato, però spesso è tornato e ha detto: chiedimi scusa perché mi hai dato troppo. Ho sbagliato, ma ho amato tanto, e soprattutto ho amato. E lei mi ha detto spesso: sei disagiato.
1: Allora, se il mondo è disagiato, chi se ne frega del...

0: waste away. Un saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web, sono Oliver J081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.
1: Stazione centrale, fratello. Ora resta capo parte.

0: Giovedì 6 agosto 2026, la Chiesa ricorda la trasfigurazione del Signore. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno, a brigante, brigante e mezzo, ricorda che quando ci si confronta con un avversario disonesto, occorre affrontarlo con le sue stesse armi. E magari qualcosa in più. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1135 l'esercito della Repubblica di Pisa, dopo la vittoria in mare sulla Repubblica di Amalfi, sbarcava per affrontare gli sgherri di Ruggero II d'Altavilla, ma la durezza degli scontri li costringeva a rientrare. 100 anni fa, nel 1926, la statunitense Gertrude Ederle diventava la prima donna ad avere traversato a nuoto il canale della Manica, mentre 90 anni fa, nel 1936, la ventenne Ondina Valla diventava la prima donna italiana a conquistare l'oro olimpico, vinceva la gara degli 80 metri a ostacoli ai Giochi di Berlino. E nel 1945 il bombardiere statunitense Enola Gay sganciava su Hiroshima la prima bomba nucleare, una pagina drammatica della storia dell'umanità, costata la vita a 140.000 persone e danni incalcolabili sui sopravvissuti. Nel 1973 entrava in vigore il decreto di controllo dei prezzi su 21 beni di consumo. L'obiettivo era il contenimento dell'inflazione, arrivata oltre l'11%. Nel 1991 si pubblicava Oggi la prima pagina web della storia, descriveva il progetto di Tim Berners-Lee sui collegamenti ipertestuali che avviava la rivoluzione di Internet. Nel 2012 il podista Alex Schwarzer risultava positivo all'EPO in seguito a un controllo antidoping del 30 luglio a Londra, evento che lo escludeva dalle Olimpiadi in corso. E sempre nel 2012 la sonda spaziale Curiosity, dopo 8 mesi di viaggio, atterrava sul suolo del pianeta Marte. Sono nati il 6 agosto, nel 1881 il biologo scopritore della penicillina Alexander Fleming. Nel 1923 l'attrice Marisa Merlini. Nel 1928 il pittore e scultore Andy Warhol. Nel 1937 il manager Fedele Confalonieri e nel 1945 l'attrice Valeria Ciangottini. Inoltre sono nati oggi anche il politico e imprenditore Renato Soru, nel 1957, l'attrice Antonella Interlenghi, nel 1961, il conduttore TV Marco Liorni, nel 1965, la giornalista e conduttrice TV Benedetta Parodi, nel 1972, e lo sciatore Giorgio Rocca, nato in questo giorno nel 1975. Era la nostra ultima segnalazione per il 6 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore,
2: non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
2: Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
3: Quando è partito?
2: Siamo giovedì, sarà più di un anno.
3: Direttore?
4: Vado!
5: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
3: Direttore? Direttore?
6: Allora vacanza per tutti.
5: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
7: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel
8: e io sono Chiara.
7: AI e modi di scrivere.
8: Lo stile di scrittura è una

0: sappiamo come identificarci, ci vengono in mente il volto, la voce e le impronte digitali.
1: E invece non servono, basta il tuo modo di scrivere.
2: Sono pillole di AI.
0: Ma secondo te, Chiara, potrei riconoscerti da un messaggio completamente anonimo?
1: Dipende, se contiene un ok scritto in modo coerente, una lamentela che dice tanto e niente allo stesso tempo, probabilmente sì.
0: Sì, beh, in realtà non sei così lontana dalla verità, eh?
1: Mi sento improvvisamente osservata.
0: Eh sì, perché oggi l'intelligenza artificiale può analizzare il modo in cui scriviamo e trovare caratteristiche molto personali.
1: Tipo?
0: Le parole che usiamo più spesso, la lunghezza delle frasi, la punteggiatura, le espressioni preferite e persino certi errori ricorrenti.
1: Aspetta, ma stai dicendo che anche i miei errori possono identificarmi?
0: Eh sì, potenzialmente sì.
1: Fantastico, finalmente un talento riconosciuto.
0: Pensa che esiste una disciplina che studia proprio queste cose.
1: E come si chiama?
0: Stilometria.
1: Nome elegante per dire scrivi sempre allo stesso modo.
0: Sì, beh, più o meno sì.
1: Quindi lei potrebbe capire che un testo l'ho scritto io?
0: Beh, in alcuni casi sì, soprattutto se hai abbastanza esempi con cui confrontarlo.
1: Anche se non metto il mio nome?
0: Certo che sì, anche se non metti la faccia o la firma. Molte persone credono che l'anonimato online dipenda solo dal non mostrare il proprio volto, ad esempio.
1: E invece lasciamo tracce anche nel modo in cui scriviamo.
0: Eh sì, metti che 100 persone scrivano la stessa frase con lo stesso significato.
1: Tipo, arrivo tra 5 minuti.
0: Esatto, uno potrebbe scrivere sto arrivando o sarò lì a breve o solo 5 minuti.
1: Tutte comunicano la stessa cosa, ma in modo diverso e lei nota queste differenze.
0: Quindi è un po' come riconoscere una persona dalla calligrafia.
1: Solo che qui la calligrafia è digitale.
0: Esatto, e a cosa serve concretamente?
1: Può aiutare a verificare l'autore di documenti, individuare account falsi, analizzare truffe o confrontare comunicazioni sospette.
0: E allora vi lasciamo una domanda.
1: Se qualcuno riuscisse a riconoscervi da poche righe scritte,
0: quanto siete davvero anonimi online?
1: Perché forse la nostra firma più personale...
0: Sì, non è quella che mettiamo in fondo a un documento.
1: Ma quella che lasciamo ogni giorno nelle nostre parole.
0: Sì, nei nostri messaggi, nei commenti e persino nelle emoji, eh.
1: E magari senza rendercene conto.
0: Perché a volte non è il nostro nome a raccontarci chi siamo, ma il modo in cui scegliamo di esprimerci. E quello forse ci tradisce più di qualsiasi altra calligrafia. Ma voi continuate a scrivere tranquilli. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti sui social della radio e a domani.
1: Ciao!
2: Sono pillole di AI.
3: La strada è piena di persone che appaiono per un momento e poi scompaiono per sempre. Ognuna porta con sé un pezzo di mondo diverso e ognuna, per quanto breve sia l'incontro, lascia qualcosa dietro di sé.

Nel suo viaggio attraverso l'America, Sully incontra decine di persone, camionisti, vagabondi, agricoltori, musicisti nei locali famosi di Denver e San Francisco. Ogni incontro è un piccolo mondo a parte, una storia che si apre per un capitolo e poi si richiude quando Sully riparte. C'è Terry, una ragazza messicana che raccoglie cotone in California, con cui Sal vive per qualche settimana una vita semplice e povera, quasi una parentesi di quiete in mezzo a tutto quel movimento. Dormono in una tenda tra i campi, lavorano insieme al raccolto e per un momento Sal si illude che quella potrebbe essere una vita possibile, non solo una tappa. Ci sono i musicisti jazz che Sal e Dean ascoltano per ore nei locali notturni. L'improvvisazione del jazz diventa quasi una metafora dello stile di vita che i protagonisti cercano. Qualcosa di spontaneo, non pianificato, vissuto nell'istante, dove ogni nota può prendere una direzione imprevista, senza che questo sia un errore. C'è un'ammirazione profonda in questa storia per le persone ai margini, non gli intellettuali, non la classe media, ma chi viveva ai bordi della società americana con un'intensità e un'autenticità che a Sal sembravano mancare nella vita che si era lasciato alle spalle. Ci sono anche gli incontri più fugaci, uno sguardo scambiato con uno sconosciuto in una tavola calda, una conversazione di 10 minuti con un vecchio vagabondo che ha attraversato il paese decine di volte. Un autista di camion che racconta la sua intera vita in una sola notte di guida. Ogni incontro aggiunge un pezzo al ritratto di un'America vastissima e contraddittoria, un paese che sembra fatto di infinite vite parallele, ognuno con la propria disperazione e la propria bellezza. La parola di oggi, di piccole grandi parole, speciale pagine d'estate, è incontro. Grazie a tutte le radio che trasmettono quotidianamente la nostra rubrica e ci consentono di raccontare questo viaggio. A domani da Antonio Torretti con un altro frammento di questo libro.

0: antenna web makes you dance.
1: Dallo studio 54, solo su questo spazio radiofonico, va in onda Nuovi Emergenti. Conduce

di essere qui con voi. Allora, ci sono cose che esistono anche se non le vediamo, come certe emozioni, come certi silenzi, come certe vibrazioni che cambiano completamente una stanza, magari senza far rumore, perché la verità è che il mondo non è fatto solo di ciò che tocchiamo, è fatto anche di frequenze, di energia e di presenza. E forse è proprio

0: molto particolare, un viaggio tra suoni invisibili, identità e verità personali. Parleremo di ciò che rende davvero unico un suono e forse anche una persona. Poi ci fermeremo un attimo su una cosa che oggi fa quasi paura: stare bene con se stessi, quindi mangiare da soli, viaggiare da soli, prendere decisioni senza il bisogno continuo di approvazione. Perché a volte la vera indipendenza non è fare tutto da soli, ma riuscire a stare bene anche nel silenzio. E infine giocheremo un po' con i segni zodiacali, perché diciamolo, ci sono persone che riescono a dire bugie con la stessa naturalezza con cui altri ordinano un caffè, ma dietro ogni bugia a volte non c'è cattiveria. E detto questo, ragazzi, iniziamo subito questo viaggio con Fizza e la sua canzone Divento Matta. E poi c'è Caspio che ci fa ascoltare la sua canzone che si chiama Forse è tardi. Tutto questo qui su Nuovi Emergenti.
1: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.

0: momento unico. Andiamo a scoprirlo. Uno. Quando senti una nota, non stai ascoltando un solo suono, ma una base e tante mini frequenze sopra di essa. È come una voce principale, accompagnata da tante piccole voci invisibili. Vorrei soffermarmi sulla parola invisibili, perché è proprio così. Due. Ogni suono che sentiamo è composto da più frequenze che vibrano insieme, creando la cosiddetta serie armonica, ed è proprio questo che rende ogni strumento unico. È proprio questa combinazione che fa sì che un pianoforte o una chitarra suonino diversi, anche se fanno la stessa identica nota, è proprio così. Non cambia la nota, cambia il colore del suono. 3. Ogni suono che sentiamo è composto da più frequenze che vibrano insieme, creando la cosiddetta serie armonica, ed è proprio questo che rende ogni strumento unico. Queste frequenze seguono un ordine preciso, non sono casuali, ma aumentano in modo regolare. Per questo il nostro orecchio le percepisce come naturali e piacevoli. 4. Ogni suono che sentiamo è composto da più frequenze che vibrano insieme, creando la cosiddetta, abbiamo detto, serie armonica. Ed è proprio questo che rende ogni strumento unico. Anche la nostra voce ha una serie armonica tutta sua. È proprio questa la magia. È uno dei motivi per cui siamo riconoscibili, no? Anche senza vederci. 5. Ogni suono che sentiamo è composto, abbiamo detto, da queste frequenze che vibrano insieme, creando la cosiddetta serie armonica, ed è proprio questo che rende ogni strumento unico. Quando i produttori lavorano sul suono, in realtà stanno modellando queste frequenze. È lì che nasce il sound design ed è lì che un suono diventa davvero nostro. E adesso ci ascoltiamo Gian Battista con la sua canzone dal titolo Questa vita che cos'è? E poi c'è Chiara Castiglione che ci fa ascoltare la sua canzone che si chiama Cuore e spine. Tutto questo qui su Nuovi Emergenti.
1: Stop.

Joy. E siamo al punto dove condividiamo "Lo sapevi che?" e andiamo a scoprire alcune cose molto interessanti. Uno, lo sapevi che mangiare da solo in pubblico è una delle forme più sottovalutate di sicurezza? La maggior parte delle persone evita quel momento, non per fame, ma per paura di sentirsi osservate. Se appunto riusciamo a stare invece lì tranquilli, senza bisogno di compagnia, non stiamo solo mangiando, stiamo dimostrando che ci basta. 2. Lo sapevi che viaggiare da solo ti mette davanti alla tua verità? Niente distrazioni, niente conferme, solo tu e quello che sei davvero. Ed è proprio lì che si può scoprire che magari ci può piacere davvero o se stiamo solo raccontando una storia a noi stessi. 3. Lo sapevi che prendere decisioni senza chiedere a tutti è un segno di maturità mentale? Non è arroganza, è chiarezza. Chi sa dove sta andando non ha bisogno di un comitato per muoversi. 4. Lo sapevi che allontanarti da una situazione tossica senza fare rumore è forza pura? Niente scenate, niente spiegazioni infinite, solo una scelta pulita, silenziosa e proprio per questo potentissima. 5. Lo sapevi che celebrare

sorriso leggero che non ha bisogno di essere visto per esistere. Proprio così. E adesso ci ascoltiamo Jovi con la sua canzone dal titolo Rottami. E poi

0: bentornati. Questa è la seconda parte di Nuovi Emergenti, un programma diretto e condotto da Harley Joy.
1: Ed eccoci qua! E alla fine, se ci pensiamo bene, oggi abbiamo scoperto una cosa abbastanza assurda, adesso la dico così, che pure noi esseri umani siamo un po' come gli strumenti musicali, perché magari diciamo, ma io sto bene, poi entri in una stanza e trasmetti tensione come una connessione wifi impazzita, vabbè. Oppure incontriamo quella persona che parla piano, magari dice pure poche parole, ma ci

Ubriamo. E questa cosa vale ovunque, nella musica, nelle amicizie, nelle relazioni, perfino quando mandiamo un messaggio con scritto tranquillo e magari la faccina sorridente, mentre stiamo magari lanciando il telefono sul letto con la forza di un lanciatore olimpico. Perché le frequenze non mentono, l'energia arriva sempre. E poi abbiamo parlato di indipendenza, che oggi viene spesso confusa con il diventare freddi. Ma no, essere indipendenti non significa non avere bisogno di nessuno. Significa non perdere se stessi pur volendo bene agli altri, che è diverso. E adesso siamo arrivati al momento dove vi ricordo che potete continuare a mandarci la vostra musica, le vostre proposte musicali all'indirizzo email nuoviemergenti@gmail.com tramite WeTransfer in formato Wave o MP3 per un discorso di qualità. La redazione sceglierà le canzoni più belle del panorama italiano emergente. E adesso ci ascoltiamo Samuele Mazza con la sua canzone che si intitola C'era. E poi ci ascoltiamo Arturo Baby con la sua canzone A un passo da te, qui su Nuovi Emergenti.

0: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.
1: Sono un passo

0: da te.
1: Siamo un passo uno dall'altro, inutile negare. Io mi perdo nei tuoi occhi come sabbia in fondo al mare. Siamo un passo uno dall'altro, era una storia complessa ma si fermava il battito. Forse non ti interessa, il tempo cura le ferite. Non commettere errori, nulla mi rende più triste. Prendi spunto dai migliori, quanta invidia in questo mondo. Tanto moriremo soli, tutto cambia in un secondo. Sono pronti a farti fuori.
0: Sono un passo.

soprattutto una persona ci faccia sentire al sicuro. Eppure, sono proprio queste le cose che cambiano tutto. Oggi abbiamo parlato di suoni, di armoniche, di vibrazioni che si intrecciano creando qualcosa di unico. Ma se ci pensiamo, vale anche per gli esseri umani, perché nessuno di noi è fatto da una sola parte. Siamo pieni di sfumature, di esperienze, di ferite, di lati luminosi e lati più nascosti. E forse maturare significa proprio questo, smettere di voler sembrare perfetti e iniziare ad accettare il proprio suono reale. Abbiamo parlato anche del coraggio di stare da soli, che non vuol dire isolarsi dal mondo, vuol dire non dipendere continuamente dal rumore degli altri per sentirsi vivi, perché c'è una differenza enorme tra essere scelti e sentirsi validi anche quando nessuno ci sta guardando. E infine abbiamo giocato con le bugie, con i segni zodiacali, con quei piccoli personaggi teatrali che a volte diventiamo per proteggerci. Ma forse la cosa più difficile oggi non è trovare qualcuno che ci ami, è trovare qualcuno davanti a cui non sentiamo il bisogno di fingere, qualcuno davanti a cui possiamo essere stanchi, confusi,

0: non tutti lo capiranno, lo capiscono subito, perché le cose più autentiche non sono mai quelle che fanno più rumore, sono quelle che vibrano dentro, anche quando tutto il resto resta in silenzio. E adesso concludiamo questo appuntamento con Isay e la sua canzone America. E poi c'è Lawrence che ci fa ascoltare la sua canzone che si chiama Tutto si risolve. Io vi saluto e ci vediamo e ci sentiamo al prossimo appuntamento. Un bacione grandissimo da Harley Joy.
1: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.

0: Avete ascoltato Nuovi Emergenti, programma diretto e condotto da Harley Joy.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano, Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata. Yes.

Ehi, hey, ciao, sono DJ Totò da Zurigo. Un saluto di cuore a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano dal titolo Tarantella di Focu. Auguro a tutti voi un buon ascolto.

pam pam pam. Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Ciao, sono Simone Tognetto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

0: piattaforme. Oh,
1: la Viral Shots Chart. Amiche e amici della Viral Shots Chart, ben ritrovati. Parte una nuova puntata con una scaletta che ci riserva come sempre tante sorprese fra classici, groove irresistibili, ballate rock e brani da scoprire e da riscoprire. Un viaggio che attraversa i decenni, stili e atmosfere diverse, dalla disco elegante al soul profondo fino a canzoni che hanno lasciato davvero un segno nella memoria collettiva. Ma prima di entrare a scoprire che cosa ci riservano i brani più social e shazammati del momento, salutiamo ancora il numero uno della scorsa puntata, un brano sospeso, magnetico, diventato uno dei momenti più iconici della musica pop rock, Phil Collins con In the Air Tonight.

0: Viral Shots Chart.
1: Cominciamo a scoprire un pezzo alla volta che cosa ci riserva la Viral Shots Chart.
2: Number 10.
1: Si parte con un brano che ha fatto incontrare new wave, pop e disco con un'eleganza meravigliosa assoluta. Heart of Glass. Ha il passo leggero della pista da ballo, ma anche il fascino freddo e moderno dei Blondie. Una canzone brillante, ipnotica, capace di suonare ancora oggi incredibilmente attuale.

0: Song of the Week.
1: Si entra subito nel soul più caldo e teatrale. Barry White mette in campo la sua voce profonda, gli archi, il ritmo e una dichiarazione d'amore totale. Un brano luminoso e elegante, costruito per far sorridere e farci muovere fin dal primo ascolto. Manca solo il titolo. You are the first, the last, my everything. Barry White.

0: Number 9.
1: Chitarra latina, ritmo caliente e un ritornello bello dritto, diretto. Smooth è l'incontro perfetto fra il tocco inconfondibile di Carlos Santana e la voce pop di Rob Thomas. Un brano solare, sensuale e immediato. Sembra nato per accendere l'estate in qualsiasi stagione.

0: Number 8.
1: Con Rick Springfield arriva una scarica di pop rock anni 80. Chitarre brillanti, energia immediata e una storia di desiderio impossibile, raccontata con grande freschezza. Jesse's Girl è uno di quei brani che partono e portano subito via, con ritmo, leggerezza e nostalgia.

0: Angolo Discovery.
1: Angolo dove andiamo a scoprire qualcosa di insolito. Siamo dentro un soul ruvido, intenso, quasi cinematografico, come si usa spesso dire. Hard Times. Pesa già dal titolo una voce enorme, un bel groove profondo e un'atmosfera che racconta di fatica, di resistenza, ma anche di bisogno di riscatto. Baby Huey con Hard Times ci porta una riscoperta potente da ascoltare fino in fondo.

0: Signor direttore, non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
0: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno. Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Number 7.
6: Il ritmo si fa più notturno, magnetico. Gli In Excess costruiscono tutto su un riff essenziale, una voce carismatica e un equilibrio perfetto fra vari stili. Need You Tonight è minimale, elegante e ancora sempre sorprendentemente moderno.

0: 6.
1: Con Tom Petty si apre l'orizzonte. Free Falling è una ballata americana, semplice, potentissima, fatta di immagini ampie, di chitarre limpide e di una luminosa malinconia. Una canzone che parla di libertà, ma anche di distacco, e lo fa con una naturalezza disarmante.

0: Soundtrack.
1: Andiamo a scoprire un po' cosa c'è nell'angolo della musica per TV e movie. Una colonna sonora diventata memorabile, I Don't Want to Miss a Thing, un brano legato al film Armageddon. E sono gli Aerosmith che trasformano una grande ballata rock in un momento fantastico, fatto di voci, di emozioni e un crescendo epico. Una canzone che appena parte riaccende subito immagini e ricordi ad alta intensità emotiva.
2: I could stay awake just to hear

0: Number 5.
1: È il momento di una grande ballata rock. Don't Cry mostra il lato più vulnerabile dei Guns N' Roses. Una melodia malinconica, un crescendo emotivo e tutta la forza di una band capace di passare da un impatto duro, hard, alla commozione, senza perdere identità.

0: Angolo Vintage.
1: L'angolo vintage questa volta ha il fascino inconfondibile di un italiano, Paolo Conte. Swing, ironia e quell'invito a partire che sembra uscito da un film in bianco e nero. Via con me! È leggera, raffinata, memorabile e, con pochissime parole, è capace di creare un mondo.
2: Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo.

entra in questo amore buio pieno di uomini. Yeah. Entra e fatti un bagno caldo.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo a giovedì, sarà più di un anno. Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Number 4. Un titolo, un ritornello e un'idea diventati simbolo di un'epoca e hanno fatto un po' tremare forse anche chi ama la radio. Video Killed the Radio Star raccontava il cambiamento dei media con leggerezza pop e tanta bella musica elettronica. Oggi suona ancora attuale perché ogni generazione ha la sua rivoluzione nei media, nel modo di ascoltare e di guardare e fruire la musica. Ma la radio no, non si tocca. Video Killed the Radio Star, The Buggles.

Ed eccoci a scoprire i tre gradini più alti del podio di questa puntata. Number 3. Miles Kennedy prende un monumento rock e lo porta in una dimensione tutta vocale. La melodia di Sweet Child O' Mine resta al centro, ma il suo timbro potente e pulito la illumina in modo diverso. Meno esplosiva forse, ma più concentrata sull'emozione.

2. The Chain è tensione pura trasformata in suoni, voci intrecciate, atmosfera sospesa e quel basso finale che cambia tutto. I Fleetwood Mac firmano un brano compatto, magnetico, nato da equilibri fragili e diventato proprio per questo indistruttibile.

0: number one.
1: E stavolta anche senza rullo di tamburi, eccoci alla posizione numero 1. Una canzone gentile e un po' malinconica, Don't Dream It's Over. Un invito a non arrendersi, con una melodia cristallina e un ritornello che sembra parlare al cuore di tutti. Un primo posto meritato, emozionante e pieno di speranza. I Crowded House, Don't Dream It's Over.

E amici, anche questa puntata della Virus Shad Chart arriva alla sua chiusura. Abbiamo attraversato una scaletta piena di energia, di memoria, di grandi ritorni, dalla disco dei Blondie a Barry White, dai Fleetwood Mac ai Guns N' Roses. E io sono Silvia Dini, vi ringrazio per essere stati qui con me e vi aspetto alla prossima, sempre qui, sempre sulla nostra radio preferita. Nel frattempo, shazammate gente, shazammate! Oh.

0: Antenna Web è lieta di presentare DJ Heroes. Sessanta minuti dei migliori DJ set da tutto il mondo. Selezione a cura di Paolo Binda. Bentornati a una nuova entusiasmante puntata di DJ Heroes. Quest'oggi puntata italiana, puntata tutta al femminile con un duo d'eccezione che ha origini siciliane. Parliamo di Jolie e Assia. Il connubio musicale tra Giorgia Lipari e Assia nasce nel 2016, un incontro artistico fra due personalità diverse con un bagaglio musicale produttivo per certi versi opposto. La prima è un'eccellente pianista, appassionata di Ludovico e in Audi e Debussy, era inizialmente la manager di Assia, un'eclettica DJ appassionata di chitarra ma anche cantante della voce graffiante quasi dark rock. Il risultato è un compromesso elegante ed incisivo, capace di produrre tracce uniche, remix imprevedibili, live magnetici. Ascoltarle e vederle all'opera è un'esperienza piacevole, sprizzano complicità umana e professionale contagiosa. Il loro essere polistrumentista diventa una trasfusione continua di suoni diametralmente opposti ma amalgamati con gusto. Quindi a voi questo set, che è composto da due episodi, uno registrato per Dizzes Live, è un marchio che somiglia molto a Circle, quindi dei set che sono incastonati in paesaggi incredibili a livello mondiale. Quindi la prima parte è realizzata ai Calanchi di Centurpe, è in provincia di Enna, è una zona veramente molto affascinante, e la seconda parte del set invece è una registrazione effettuata a Mykonos, a Cavo Paradiso. Allora, un buon ascolto e un buon ballo con Jolie e Assia, e arrivederci al prossimo DJ set. E Paolo Binda vi saluta cordialmente e vi augura buon ascolto.
1: Antenna Web, semplicemente la tua radio.

Avete ascoltato DJ Heroes. Sessanta minuti dei migliori DJ set da tutto il mondo.

0: accenderà.
1: Ed ora tuffiamoci nella seconda puntata della settimana di On Air, cari amici, bentornati a tutti quanti voi ed un caloroso saluto sempre da Daniele Dalmuto, abbastanza sudato ma pronto a farvi conoscere il miglior mercato indipendente italiano.
2: In questa

Ed apriamo con i 21 Rungli, con il loro nuovissimo singolo La tua vita veramente. Il nuovo singolo della band inclusiva romagnola, che è una riflessione sul valore della vita e sulle capacità di riconoscere l'umanità dell'altro.

0: stato solo un incidente.
1: Torna la band milanese Dresda con il singolo Maledetto Orgoglio. La canzone affronta il tema della crescita personale e del confronto con gli altri in una società che misura tutto in termini di performance. Il punto di partenza è una consapevolezza amara. Arriva un momento in cui capiamo che non possiamo diventare qualsiasi cosa. Guardando indietro emergono le occasioni perse, le possibilità mancate, le differenze di partenza che hanno inciso sul nostro percorso.

Ingombrante a Hollywood, dimostrare il tuo valore non è mai un'impresa semplice, ma nel 1983 Frank Stallone, fratello del celebre Sylvester Stallone, ha firmato con le sue mani uno dei brani più iconici dell'epoca dance e pop rock. Scritta per la colonna sonora di Stayin' Alive, il seguito del leggendario La febbre del sabato sera diretto proprio da Sly, questa canzone ottenne una nomination ai Golden Globe e scalò le classifiche di tutto il mondo a colpi di synth e chitarre graffianti. Niente è ancora finito, chiudete gli occhi e sentite la carica, Frank Stallone con Fade From Over.

Sapevate che questo brano è nato da un incontro straordinario? Bruce Springsteen la stava registrando per il suo album Darkness of the Edge of Town, ma non era del tutto soddisfatto del testo. Nello studio a fianco c'era Patti Smith, che stava aspettando con ansia una telefonata dal suo futuro marito Fred Sonic Smith. Springsteen le passò il nastro, lei completò le parole guidata dall'ispirazione di quella lunga attesa notturna e trasformò la canzone nel suo più grande successo di sempre. Era il 1978, un capolavoro senza tempo, Patti Smith con Because the Night.

E voliamo a Londra nella fine degli anni 70. Se avete voglia di un ritmo scoppiettante, di ironia tutta britannica, di un riff che vi fa muovere il piede da solo, questo è il pezzo che fa per voi. Gli Squeez ci portano dritti dentro la cultura della working class inglese, tra serate al pub, flirt improvvisati e batoste sentimentali. Il tutto cantato con quello stile Cockney inconfondibile del tastierista Chris Difford. Era il 1979, direttamente dall'omonimo album. Ecco gli Squeez con la travolgente Cool for Cat.

0: d'amore di tutte le cose che non dovrei fare. Io canto d'amore perché non ho niente di nuovo da dire. Io canto d'amore perché non ho voglia ancora di
1: Ci sono canzoni legate al doppio filo e al grande cinema. È impossibile ascoltare l'insip di questo brano senza pensare alla regia di Quentin Tarantino e a una delle scene più iconiche del film Le Iene del 1992. Ma la storia nasce ben prima, nel 73, quando Jerry Rafferty decise di parodiare lo stile di Bob Dylan creando per gioco uno dei ritornelli più famosi e canticchiati di tutti i tempi. Pagliacci a sinistra, jolly a destra, eccoci qua nel mezzo. E questi sono gli Steel Wheel con Stuck in the Middle with You.

Stefano Caffagni, autore e musicista emiliano, porta avanti un percorso artistico molto personale, in cui la musica diventa uno spazio di riflessione, fede e condivisione. Nelle sue canzoni spiritualità e poesia si intrecciano con un linguaggio semplice e diretto, capace di trasformare immagini quotidiane in occasioni di ascolto interiore. Stefano Caffagni, in un pezzo di pane.

Ci sono canzoni che vanno oltre la musica e diventano autentici miracoli nel tempo. Immaginate la voce di John Lennon incisa da solo al pianoforte nel suo appartamento di New York sul finire degli anni 70 e poi immaginate 20 anni dopo Paul, George e Ringo che si ritrovano in studio per completare quel nastro, intrecciando le loro chitarre e le loro armonie alla voce del loro amico di sempre. Pubblicata nel 1996 per il progetto Anthology, questo brano è il secondo regalo d'addio della band più grande di tutti i tempi. Una poesia sul potere dell'amore vero. Sono i Beatles con Real Love.

Clash registrarono questa canzone, la Gran Bretagna stava attraversando uno dei periodi più cupi della sua storia recente. Il titolo London Calling riprende il famoso segnale di apertura delle trasmissioni radiofoniche della BBC durante la Seconda Guerra Mondiale. Ma invece di rassicurare gli ascoltatori, Joe Strummer usa quella frase per lanciare un grido d'allarme e svegliare le coscienze, trasformando il punk in pura arte e consapevolezza. Un inno generazionale che a distanza di oltre 40 anni non ha perso un singolo grammo della sua potenza, i Clash con London Calling.

I Vie Senza Nome sono un duo romano formato da Daniel Spadoni e Giorgio Carone, nato dall'incontro tra due percorsi artistici accomunati dalla passione per il rock britannico. Il loro sound fonde Britpop, pop rock e indie rock con influenze che richiamano Oasis, Beatles, U2 e Radiohead, mantenendo però un'identità personale riconoscibile. Il nuovo singolo, Solo per un attimo, un brano energico, malinconico, racconta la forza della memoria e la capacità dei ricordi di riportare alla luce persone, luoghi, emozioni appartenenti al passato. Il messaggio invita però a non restare prigionieri della nostalgia, ricordare può offrire conforto, ma soltanto per un attimo, perché la vita continua nel presente e guarda verso il futuro.

0: E prima dei saluti finali ci concediamo ancora qualche minuto di buona musica con il jukebox di On Air.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi sa?

Amici, giunge a termine questa seconda puntata della settimana. Vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia e ricordate su TuneIn, Amazon Music ed Audible tutti i nostri podcast.

State per ascoltare Il Giardino del Mago, un programma di rock progressivo italiano con Franco Fumagalli.

Buona giornata a tutti e bentornati per questa nuova puntata del Giardino del Mago. Iniziamo la programmazione odierna parlando di Skè. Skè è il nome, anzi il soprannome, che nasconde Paolo Botta da Tradate, magnifico musicista, tastierista e compositore che ha trascorso parte della sua carriera professionale negli Jugend. Dopo un'esperienza estera nei French TV, intraprende una via personale che lo porta a mescolare progressive sinfonico con avanguardia, jazz e fusion, risultandone una musica sfaccettata e mai noiosa. Pubblica il suo primo album solo nel 2011 intitolato Mille Autunni, per la registrazione del quale si è avvalso della collaborazione di amici da altri gruppi quali Camembert e Cicada. Nel 2018 l'album è stato ripubblicato con un CD bonus registrato dal vivo all'Alt Rock Festival del 2013 ed è proprio da questo che ho tratto il brano che vi propongo e che si intitola Lo struzzo e un buio. Gli Ossi Duri si formano in provincia di Torino grazie ai fratelli Bellavia nel 1993 e subito si fanno notare come cover band di Frank Zappa. Col tempo si aggiungono al repertorio brani originali, ma l'imprinting zappiano rimane ancora ai nostri giorni. Nel 2003 pubblicano il loro primo album, intitolato 10 Years After, Uncle Frank Never Left, in cui ripropongono classici zappiani riveduti e nella registrazione del quale vengono aiutati da alcuni artisti zappiani doc, quali Napoleon Murphy Brock, Ike Willis e il fantastico Mike Kennelly. Partecipano anche alcuni artisti nostrani che condividono la filosofia zappiana di critica sociale e del paradosso umoristico, quali Claudio Bisio, Rocco Tanica ed Elio di Elio e le storie tese. Ascoltiamo il brano City of Tiny Lights, cantato da un irriconoscibile Elio in una versione che non ha proprio nulla da invidiare a quelle più conosciute registrate dallo zio Frank.

Signore e signori, il generatore di ronze, Lord Binson.

per i nostri 50 e sentirli, la rubrica che ripropone un album significativo di rock progressivo italiano registrato nel 1972, ho scelto oggi l'unica testimonianza discografica dei Buon Vecchio Charlie. Specifico registrato perché il disco è stato pubblicato solo in tempi successivi. Nati a Roma nel 1970, registrano l'album a Venezia, ma nonostante fosse una valida proposta, non è mai stato pubblicato fino al 1990. Il gruppo purtroppo si è sciolto subito dopo le registrazioni del disco, che propone un prog sinfonico molto ben fatto con evidenti influenze classiche e dominato dal suono del flauto. Da Buon Vecchio Charlie ascoltiamo il brano che apre il disco e che si intitola Venite giù al fiume. Una volta lasciati Buon Vecchio Charlie, il tastierista Sandro Centofanti nel 1973 si riunisce ad altri musicisti transfughi da altri gruppi quali Reale Accademia di Musica, Miosotis e Logan Dwight per dare vita ad una nuova formazione chiamata Libra. La musica si sposta così da un rock progressivo italiano classico ad una sua versione un po' più funkeggiante, che permette al gruppo, unico in Italia, a firmare un contratto discografico con l'etichetta Tamla Motown, l'etichetta, tanto per intenderci, di Stevie Wonder. Nel 1974 incide un album di esordio a Milano e trascorre l'anno successivo in tour negli Stati Uniti, ottenendo lusinghieri riscontri di critica. Da Musica e Parole, questo è il titolo dell'album, ascoltiamo il brano Inquinamento.

delle assurde certezze dei padroni da guerra. T'avevo detto che nasceva inquinamento.

0: il sole non si vede più proprio.
1: Non sei, che è la vita.

I Free Wave System si sono formati anche loro a Torino negli anni 70, inizialmente con il nome di Assoluto Naturale. Hanno cominciato suonando un prog tradizionale sino a quando i fratelli Morandi hanno deciso di proseguire con il nome appunto di Free Wave System e di dedicarsi ad un prog jazz strumentale sulle orme del perigeo. Sono riusciti ad incidere un album nel 1981 intitolato Nonostante tutto, dal quale ascoltiamo il brano Soft Imagine. Il gruppo El Topo inizia come duo che compone musica per colonne sonore e workshop improvvisativi. Percepita l'esigenza di un approccio più orchestrale alla musica, si sono aggiunti altri due musicisti ad ottenere un quartetto che insieme ad altre collaborazioni incide nel 2016 l'album intitolato Pigiama Psicoattivo. La musica è un prog con influenze jazz e rock in opposition. Ascoltiamo il brano che intitola l'album, appunto, Pigiama Psicoattivo.

0: Antenna Web makes you dance.
1: Attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito, attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal

0: Bentornati a bordo, penultima puntata di questa stagione del Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
0: Paolo Tocco da questa parte del microfono, che sta letteralmente evaporando dal caldo. Due dischi, gli ultimi due dischi italiani per questa stagione, perché amici, settimana prossima ultima puntata con i Jethro Tull, non aggiungo altro, punto a capo, partiamo da qui. Brusco lo conosciamo tutti, quei tormentoni, quel suono, quella grandissima cultura che arriva dal reggae e poi fa il giro di tantissima altra contaminazione. E infatti in questo ultimo disco dal titolo croccante sfoggia un modo da cantautore per niente trascurabile, anzi è l'ennesima faccia che tanto mi piace sin dal primo ascolto. Partiamo da qui a Trans Europe Express, con noi, con voi c'è Brusco. Ciao Giovanni.
2: Ciao, piacere mio.
0: Ma che bello, come stai? Che si fa a Roma?
2: Ma guarda, sto facendo, in realtà sto scrivendo delle, diciamo, dei dubplate. I dubplate sono una cosa che si fa nel mondo reggae, in cui si customizza una canzone per dei DJ o dei sound system che poi la suonano alle serate. E allora domani, visto che c'è una dub session, devo farne una quindicina. E stiamo facendo sta roba.
0: Beh, non sei nuovo a questo esperimento, a questo esercizio. E quindi, insomma, senti, parto da qui. Le piccole emozioni che la vita mi dà sono le mie grandi conquiste. Scusa se mi permetto, sempre corro dentro il mio ascolto personale, il mio sentire. Questa frase è il vero, per me il vero manifesto di questo disco. L'ho trovato un disco semplice, diretto, acqua e sapone, di emozioni piccole, di frasi se vuoi comuni ma decisamente potenti. A te la palla.
2: Guarda, è esattamente quello che mi auguravo di raggiungere. No, a parte quello che dici tu, che sicuramente mi fa piacere, però nel senso che ci sono diverse modalità sia di scrittura sia di interpretazione. Ti faccio un esempio proprio banale. Poco prima che uscisse il disco è uscita la puntata della mia partecipazione ad un podcast solitamente dedicato a rapper, trapper, eccetera. Vabbè, che si chiama Real Talk, molti lo conoscono, che ha fatto una costola reggae che si chiama Dark Shot. In quella circostanza ho fatto tutt'altro, cioè ho fatto una roba più con le punchline, una roba più usa e getta, per così dire, che è piaciuta molto per quella circostanza. Però, quindi è una cosa che mi diverto a fare, che so fare, che l'ho fatta tante volte, però quando si fa secondo me un album invece la modalità di scrittura deve essere diversa, perché la speranza è quella che le canzoni non vengano ascoltate una volta ma che entrino a far parte della vita delle persone che l'ascoltano. Okay? E in questo senso cercare, anche rinunciando a degli esercizi stilistici tanto apprezzati nella contemporaneità, però cercare un linguaggio semplice, diretto, che più che nella forma arrivi grazie ai contenuti, era un po' l'obiettivo di questo disco. E sono contento che tante persone mi hanno proprio hanno apprezzato, insomma, questa cosa, e mi hanno detto che queste canzoni gli sono arrivate.
0: Ma arrivano tantissimo, perché secondo me il dialogo, anche per chi come me fuori dalla zona di comfort del reggae e di tutte le contaminazioni affini, è un dialogo semplice di classicismi, però la parola qui è fondamentale. Non so se forse è il tuo momento più d'autore, più impegnato. Pensiamo a Leggende, altro brano che mi è piaciuto tantissimo. Sotto sotto io ci vedo anche un impegno sociale. Siamo un po' tutti fuori dalla storia che si insegna, se ci pensi.
2: Oh, vabbè, ora non voglio fare quello che rivendica le cose, però diciamo, io l'impegno, se c'è uno che ha sempre avuto un impegno sociale, diciamo, sono io e quelli che fanno reggae.
0: Certo. No,
2: te lo dico solo così, dai, ora mi allargo un attimo, solo perché quando sento persone che vengono intervistate, che chiedono che gli artisti prendano una posizione in merito a tematiche sociali, no? Sì, per esempio, che è una cosa che io reputo bella, per carità, però io penso che l'artista innanzitutto ha la sua arte per prendere una posizione, che non vuol dire necessariamente una posizione politica o un impegno, semplicemente esprimere attraverso la propria visione del mondo quella che è la sua sensibilità che poi può essere più o meno chiaro, ma insomma ti fa capire anche come la vede su argomenti di portata certo, più grande. Quindi certo, questo è così. Diciamo che in canzoni come Leggende più che altro, ma anche in un altro paio di canzoni, mi piace affrontare proprio la tematica del fallimento,
0: sì,
2: perché
0: sì,
2: viviamo in un mondo che esalta tanto dei successi, spesso interpretando per successi delle cose che sono assolutamente effimere e sempre cose super materiali, cioè non sono mai, diciamo, il successo di quello che fa la vita, che voleva fare e che è felice di farla, anche se questo vuol dire insegnare alle medie, anche se questo vuol dire certo, avere 2 mesi di vacanza e fare il lavoro che certo, dà solo 2000 euro al mese. Quindi diciamo già l'idea del successo secondo me è sbagliata, ma soprattutto è importante condividere quelli che sono i fallimenti che tutti noi attraversiamo, proprio perché sono qualcosa che ci accomuna. Se invece noi pensiamo di trovare una vicinanza con chi ottiene dei successi, beh, il successo come viene inteso oggi lo raggiungono una persona su un milione, invece il fallimento riguarda tutti noi, compresa vero, quella persona vero, su un milione. E spesso diciamo, non so, mi ricordo chi ha detto questa frase che trovo bellissima, che il vero successo è quello di trovare le energie per non arrendersi tra un fallimento e l'altro. Ecco, questo secondo me dovrebbe bello, essere la nostra bellissimo, idea di successo.
0: Ti facevo questa domanda perché nel disco ci sono tanti momenti come Reggae Me Off in 80, insomma, in parlo di impegno sociale, perché non di politico, non di partito, non di schieramento, ma di cultura, perché il reggae, e qua correggimi se sbaglio, negli anni oramai andati significava anche avere identità, una certa identità, non appunto tanto politica quanto proprio sociale, culturale, spirituale, di appartenenza. E oggi secondo te il reggae significa ancora tutto questo?
2: Oddio, guarda, qui in realtà andiamo incontro a un ambito complesso, perché diciamo che io per reggae, per semplificare, intendo tutta la musica che proviene dalla Giamaica.
0: Okay,
2: diciamo, questa okay, è la mia idea del reggae. Poi il reggae viene fatto anche altrove, in Italia, in Europa, in Giappone, in America, però diciamo che in Giamaica c'è sia, diciamo, quello che viene inteso, quello che viene associato a Bob Marley, ok?
0: Sì, sì.
2: Quindi un roots reggae che ormai, diciamo, come sonorità non si pratica più da decenni. E poi ci sta la dancehall, mentre che è una roba, perché chi è meno avvezzo, diciamo, è simile al reggaeton, perché il reggaeton gli ha rubato tutto. Quindi diciamo, prima c'è stata la dancehall e poi sono nati reggaeton, cumbia, dembow, che prende proprio il nome da parte di una canzone di Shabba Ranks, che è un artista dancehall giamaicano degli anni 90. E diciamo che nella dancehall più o meno si parla delle stesse cose di cui si parla nel rap americano, quindi cioè pistole, la figa, che tipo. Quindi diciamo che spesso è un po' una mistificazione nostra quella di associare il reggae a un certo tipo di buonismo. Non è necessariamente così,
0: okay.
2: Però tradizionalmente è correttissimo dire che in Italia chi ha fatto reggae, insomma, ha sempre avuto un'attenzione per le tematiche sociali, okay, e per diciamo quel un riscatto che non fosse il riscatto individuale, qui parliamo sempre del successo come veniva interpretato prima, ma che fosse un riscatto collettivo, cioè che per stare bene io devono star bene pure quelli che mi stanno intorno,
0: certo,
2: sennò difficilmente riesco a vivere isolato dal mondo ed essere felice. E diciamo che in questo senso quelli che in Italia fanno reggae, io direi fortunatamente, però poi quello è pure relativo, sono gusti, sono rimasti abbastanza fedeli a questa idea, insomma, sia quelli di anni fa come i Soul Sound System, sia quelli che sono emersi recentemente come i miei amici in cantina. Diciamo, tutti noi abbiamo quantomeno una visione del mondo inclusiva, pacifista, presa bene.
0: E io me la vado a pescare, Viaggio Leggero, brano che chiude il viaggio appunto di questo nuovo disco di Brusco, visto che questa è una puntata dall'anima molto acustica. Brusco, grazie di cuore, grazie per essere stato con me, con noi qui a Trans Europe Express.
2: Grazie, è stato un grandissimo piacere.

0: E questa era Viaggio Leggero, brano che chiude l'ascolto di Croccante, il nuovo grandioso disco di Brusco. Voltiamo pagina, torniamo però sempre in viaggio qui sul Transeurope Express, andiamo sulla vetta delle grandi montagne del nord, visione poetica che corre parallela al nuovo doppio disco di versioni live acustiche per un tratto registrate tra i cementi di Genova e appena più elettriche nelle versioni appunto ad alta quota, disco che corona il lavoro di un docufilm, ne fa appunto colonna sonora, dal titolo Meganoidi on the Rocks. Cercatelo, un doppio LP che non possiamo perdere perché i Meganoidi fanno parte della nostra storia. Con me, con noi qui a Transeurope Express c'è quella tromba che in Zeta Reticoli mi è divenuta immortale con noi per i Meganoidi, c'è Luca Guercio. Ciao Luca.
1: Ciao, eccomi qua.
0: Ciao, che piacere, come stanno i Meganoidi, come state?
1: Ma i Meganoidi stanno bene,
0: dai.
1: Pur essendo genovesi non si lamentano.
0: Dove ti trovi? Genova, resto del mondo? Mi piace sempre sapere un po' geolocalizzare le voci.
1: Esatto.
0: Ti trovi a Genova, sì?
1: Sì, in questo momento sì, sono a Genova.
0: Senti una cosa, Meganoidi on the Rocks, questo ovviamente è il cuore della nostra chiacchierata, il docufilm, ma anche tanto per dire il disco in allegato, vinile celeste, sì, ma sì. Insomma le cose si fanno come Dio comanda, ma la scusa è buona, buonissima per lanciarti subito su un terreno minato, sì, che sono sicuro amerai, i centri sociali. Ora, sì, i centri sociali, che sono stati una benedizione per gli esordi dei Meganoidi, sì, penso che insomma la vostra storia sia un manifesto di tutto quello che forse, e qui ti lancio il mio pensiero, puoi farne quello che vuoi, che è tutto quello che dovremmo tornare a restituire al tessuto di una città.
1: No, vabbè, assolutamente.
0: Cioè, guarda che la vostra storia è emblematica in questo, nel ruolo che hanno avuto i centri sociali. Partiamo da qua.
1: Che allora, dice? Assolutamente, mi trovo assolutamente d'accordo. Io credo che i centri sociali come laboratorio di aggregazione, di, chiamiamola, di anche di reparto Formula 1 della musica, nel senso che sì, si sperimentava tanto, quindi sì, c'era la possibilità di far crescere col tempo un tessuto di persone, di pubblico che ti dava l'opportunità in qualche modo di avere una sorta di tua piccola nicchia, cosa che adesso non è più possibile avere. Il circuito per riuscire ad arrivare alle persone è il web,

0: La viralità sono i talent, sono altre mille cose ed è sempre più difficile riuscire ad arrivare alle persone sporcandosi le mani con Vero. I cavi, con i viaggi, con i chilometri, con delle serate andate anche malissimo, magari sì, davanti a zero persone, altre sì, perché fa parte del nervo poi dell'artista riuscire a vincere anche, cioè le paure si vincono affrontando degli incubi
1: certo,
0: di questo lavoro, non è che
1: certo.
0: Sì, quindi il fatto che siano stati completamente abbattuti, chiusi i centri sociali, è una grave perdita per la cultura, per l'aggregazione e per la sensibilità sociale in generale.
1: Certo. Senti, correggimi se sbaglio, però siamo all'alba dei 30 anni di carriera.
0: Sì.
1: Giusto, no? E questo disco... Ti consegno una domanda che forse sembra banale, ma la metto nelle mani giuste. Perché ora e non l'anno prossimo? Cioè, che cosa ha dato il là a fare il punto della storia con il docufilm, poi con il disco di cui parleremo, insomma? Perché ora?
0: Ma perché era un'idea matura.
1: Ah, okay.
0: Ci sono alcune cose che molti aspettano la ricorrenza, ci sono quelli che ti portano una scatola di cioccolatini al tuo compleanno, io le porto quando mi pare.
1: Dai, che meraviglia, questo lo dico sempre anche io. Ma sai
0: quindi è nato adesso sì. Perché si era creata la situazione giusta per farlo.
1: Bellissimo.
0: Con delle persone che adoro, che sono... la squadra di Beppe Pratania a Genova, che è il produttore, e Andrea Morgan a Trento, che ad Arco a Trento, che ha fatto la regia. Si è creata questa squadra qua, questa gran voglia di lavorare insieme. L'obiettivo era quello proprio di fare una sorta di Greatest Hits Live con un inedito,
1: sì,
0: ed è
1: sì.
0: Quello che abbiamo fatto. Però evitando completamente la tipica struttura narrativa del documentario esaustivo, perché
1: sì,
0: infatti
1: sì, beh, sì, certo.
0: è assolutamente un docufilm emozionale dove si parla del nostro amore nei confronti del pubblico, del nostro rispetto totale per le persone che lavorano in questo settore, dallo staff, dai promoter e tutto, quindi tutto quello che normalmente non arriva alle persone. Si parla di autoproduzione, si parla di voglia di andare avanti, non si parla di Luigino l'altro ieri ha fatto questo,
1: certo,
0: è fatto proprio in maniera tale per aprire la porta su qualcosa che normalmente non riesce a vedere.
1: Beh, sì,
0: in un
1: sì,
0: progetto
1: sì.
0: Musicale, perché tutto il resto sì. È online,
1: vero,
0: immagini
1: vero,
0: di repertorio,
1: vero,
0: videoclip,
1: vero.
0: è tutto lì, non c'è certo. Bisogno di farlo rivedere, perché poi spesso e volentieri si vedono dei docufilm o delle cose che è un taglio e cuci di quello già visto. Sembra quasi un compitino per dire ok, certo. L'ho fatto, ma non... Invece sta qua voleva essere una cosa nuova, più artistica che esaustiva, cioè non, assolutamente, anche perché altrimenti la storia di una band di 28 anni che si avvicina ai 30, boh, non so quanto debba servire, però una... 3-4 puntate di roba, cioè.
1: Certo, assolutamente. Guarda, io in realtà ti ho fatto quella domanda perché avevo già la mia di risposta.
0: Sì.
1: E ti rispondo citandovi, appunto pescando
0: sì.
1: L'inedito, sì, a volte è un silenzio che è lì che aspetta, pronto a raccontare la verità sulla concreta meta.
0: Esatto.
1: Cioè, è quando un docufilm serviva, secondo me, per raccontare la verità, che lì non c'è tempo, non c'è ricorrenza da aspettare.
0: Esatto, la meta è quello, cioè il fatto
1: certo.
0: Che dopo 28 anni siamo qui ancora con la voglia di suonare, di farci chilometri, senza dover per forza rincorrere quello che stanno facendo ormai tutti, i numeri.
1: Vero, bellissimo.
0: La gente rincorre i numeri, non rincorre lo sguardo, il sorriso delle persone. È quello che devi rincorrere.
1: Vero.
0: Quando l'altra sera noi abbiamo suonato a Piacenza ad una festa bellissima, era pieno di gente, questa cosa qua, vabbè, fa piacere per un
1: certo,
0: artista,
1: vabbè.
0: Però ti posso assicurare che le prime due file erano ragazzi tra i 16 e i 19 anni, bello, che non sono figli di persone, bello, che ci hanno ascoltato, bello, ma persone che ci hanno detto chiaramente no, ritornando poi al fatto che comunque la modernità a volte può essere una cosa bella, no, vi ho scoperto perché alla fine mi è arrivato come consigliato su Spotify, alla fine mi sono ascoltato tutta la discografia, ma che bello, c'è gente magari che ci conosceva da un annetto a questa parte,
1: vero, meraviglioso, meraviglioso.
0: È meravigliosa sta cosa qua, perché dici non, è stupendo, ragazzi, facce giovani, facce belle, gente che la vedi hanno un'età in cui potrebbero pensare di avere il mondo in pugno, ma è una generazione in realtà che si rende conto che in mano ha poco e desidera tanto, ha tanta fame, quindi viva le nuove generazioni, bellissimo, viva la gioventù, guarda
1: proprio... Hai detto una cosa bellissima, io la cavalco a pieno, e cioè che poi alla fine il disco, il docufilm, questa metà acustica fatta a Genova, l'altra più elettrica fatta tra le rocce delle Dolomiti, sì, è tutto online, andiamolo a vedere. Io correrei un attimo a Latere, perché ho la fortuna di parlare con te, con i Meganoidi, e io penso che siete uno di quei pochi gruppi, occhio, pochi gruppi italiani, che non possono prescindere assolutamente dal contesto storico in cui siete nati, quindi la fine degli anni 90, cioè non siete il frutto di quella Genova lì, di quell'Italia lì, ma ne siete stati proprio la voce, l'inevitabile conseguenza, non so come spiegarmelo. Oggi non solo Genova, il mondo intero è talmente cambiato, tanta fretta, numeri, appunto, sì, quello, sì, che dici tu. E voi come state come Meganoidi? Come vi siete tradotti, oppure come questo disco? Wow, Natur, siete veri, punto, siamo così.
0: Sì, guarda, noi abbiamo semplicemente cercato di essere sempre vicini alla parte più vera di noi, che è la parte più emotiva, cioè l'emotività, cioè abbiamo sempre gestito le cose forse con poca razionalità, perché noi veniamo da un periodo storico in cui con i nostri numeri avremmo potuto, non avevamo bisogno di chiedere contratti discografici o altro, ce li proponevano.
1: Certo.
0: Noi siamo rimasti indipendenti non perché pensiamo che l'indipendenza sia meglio in assoluto, lo era meglio per noi.
1: Ma certo,
0: perché noi saremmo spariti certo, perché non avevamo il nervo, il pelo sullo stomaco e la capacità di gestire qualcosa di più grande di noi, quindi abbiamo affrontato le cose come farebbe noi siamo una piccola attività. Certo. Una piccola attività imprenditoriale di fatto, quindi come il piccolo fruttarolo dice io preferisco stare nel mio e vendere, controllare che i meloni che vendo siano buoni, le pesche, voglio vendere frutta di stagione, e noi in qualche modo abbiamo aderito a quella passione, certo, quella lealtà lì nei confronti della clientela che in realtà è il nostro pubblico, e poi abbiamo scoperto quegli anni che è la più bella famiglia che potessimo avere.
1: E da gocce, supereroi, Zeta Reticoli, insomma, questo disco ci regala un viaggio di nostalgia, ma anche di grande storia della nostra tradizione indipendente, underground, veramente underground. E il nuovo disco dei Meganoidi, c'è anche l'inedito sulla vetta, noi ce l'andiamo ad ascoltare, andate a vedere il docufilm, il videoclip che troviamo in rete. Meganoidi, Luca, grazie di cuore per essere stati con me.
0: Grazie a te, Paolo. Grazie.

0: contare.
1: E questa era Sulla Vetta, il brano inedito che troviamo dentro il nuovo doppio disco dei Meganoidi. Grazie a loro, grazie a Brusco per esserci stati. Trans-Europe Express finisce qui, settimana prossima torna per l'ultima grande puntata. Un'altra grandiosa monografia ci aspetta, di cui sono emozionatissimo. In occasione del loro tour mondiale riesco a braccare per qualche minuto, per una lunga conversazione, il grandissimo Ian Anderson dei Jethro Tull, e non aggiungo altro. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao!
2: Antenna Web presenta Rock Parade Playlist. Torneremo presto con nuovi episodi in compagnia di Paolo Binda e Sandro Fumini.
3: Antenna Web presents Rock Parade Playlist. We'll be back soon with new episodes.

0: La radio a modo mio, con Max Lanzi.
1: Eccoci, eccoci, abbiamo un po' accorciata questa settimana la sigla di entrata perché è estate, fa caldo. Allora, buonasera a tutti e benvenuti. Stasera faremo un salto temporale straordinario, un viaggio attraverso i decenni in cui la musica sapeva essere potente, raffinata e incredibilmente da ballare. Allacciate le cinture, come ci esprimiamo così di solito, e partiremo dall'intensità graffiante della voce di Seal per attraversare il pop d'autore, i synth graffianti dei primi anni 80. Questa settimana abbiamo trovato un CD, in realtà un CD masterizzato di quelli che si facevano negli anni 90. L'abbiamo messo a disposizione della redazione per lavorarlo, Dottor Funk, anzi lo ringrazio, ed è venuto fuori qualcosa di interessante. Sono un po' tutti i pezzi del pop, della musica pop degli anni 80-90, fino agli anni 80, inizi anni 90, che hanno, così possiamo dire, ben poco a che vedere con la nostra musica, quella della musica black che passiamo di solito, ma in qualche modo viaggiano un po' paralleli, così possiamo dire. A tra poco.
0: Sei all'ascolto di La Radio a Modo Mio, format radiofonico ideato e condotto da Max Lanzi.
1: Bene, come annunciato, iniziamo. Primo pezzo, Crazy, un pezzo rimasterizzato del 2022, lui è Seal, ma il brano uscì nel 1991 e fu un successo clamoroso. E di seguito, It's My Life, un pezzo del 1997, i Tall Talk, in realtà è stato rimasterizzato nel 97, ma originariamente era degli anni 80, precisamente 1984.

0: Alla radio a modo mio, la musica che in pochi ti farebbero ascoltare.
1: Bene, loro sono i Duran Duran, hanno iniziato la loro carriera negli anni 80 con una tipologia musicale un po' particolare, un po' sul rock, un po' pop rock, un po' England, se così possiamo definirlo, ma verso il 1990-93, l'anno in cui è uscito questo pezzo favoloso, hanno un po' modificato il loro sound. Ordinary World, Duran Duran.

0: Sei all'ascolto di La Radio a Modo Mio, format radiofonico ideato e condotto da Max Lanzi.
1: La Radio a Modo Mio, con Max Lanzi.
2: Beh, ogni tanto, un po' anche per nostalgia, rimettiamo la nostra sigla con Love Train. Bene, abbiamo ascoltato poco fa The Way Is It, Bruce Hornsby and Range, dall'album The Way It Is It del 1986, veramente un'opera musicale. Ma all'epoca, negli anni 80, 90, 70, 80, 90, gli album di musica pop e rock erano dei veri capolavori, musica di alta qualità e suonata da musicisti che veramente con quella strumentazione che avevano a disposizione, non c'erano i computer, andavano proprio manualmente, se così possiamo dire, a creare la musica. Ora ci ascoltiamo un pezzone di una band australiana. Loro sono così sorti all'improvviso, era il periodo degli In Excess, del heavy metal, ancor prima dei Bee Gees, loro dall'Australia, con la loro She Drives Me Crazy, Fine Young Cannibal del 1988, alla radio a modo mio.

0: La radio a modo mio, con Max Lanzi.
1: Ok.
2: Bene, She Drives Me Crazy, Fine Cannibal, 1988. Siamo sempre dalle parti dell'Australia. E il pezzo che ci ascoltiamo tra pochissimo, In Excess, Need You Tonight, un brano del 1987 in questa versione rimasterizzata e corretta. A tra poco.

0: Sei all'ascolto di La Radio a Modo Mio, format radiofonico ideato e condotto da Max Lanzi.
1: Bene, Easy Love, Philip Bailey insieme a Phil Collins del 1984, uno di quei pezzi che un po' rimane un cult della storia della musica pop rock. C'è una versione dove suonano in duplice batteria, essendo uno il batterista vocalist degli Earth, Wind & Fire e l'altro batterista vocalist dei Genesis. Niente male. Ora Baker Street, Jerry Rafferty, tratto dall'album City to City del 1978, un capolavoro.

0: Mixaggio in corso.
1: Siamo presenti nei social. Digita la radio a modo mio per iscriverti nel nostro gruppo.

0: Alla radio a modo mio, la musica che in pochi ti farebbero ascoltare.
1: Bene, Betty Davis, Sage King e insieme a King Kunz in Mistaken Identity, un pezzo del 1981, le prime note che, scusate, ascoltate, sono quelle di Dancehall Days Wan Chang dall'album Point on the Curve del 1984.

0: Sei all'ascolto di La Radio a Modo Mio, format radiofonico ideato e condotto da Max Lanzi.
1: Benissimo, allora, Dance All Days, One Chunk Points and The Cure, 1984, e ora, questo pezzo è un po' come sulla mia tavola, non mancano mai i pomodori, e nel mio palinsesto, nella mia scaletta, non può mai mancare Maniac di Michael Sembello, la radio a modo mio.

0: La radio a modo mio, con Max Lanzi.
1: Bene, il nostro viaggio nel tempo, anche grazie al nostro CD ritrovato, è concluso, si è concluso, finisce qui. E sulle note appunto elettroniche Sognanto e Sognanti di Maniac e di Michael Sembello, una scaletta che ci ha fatto cantare, emozionare, ballare, almeno spero, senza sosta. Qui è andata così, la musica di quegli anni non invecchia mai, sa solo come custodire i nostri ricordi migliori, perlomeno per noi che l'abbiamo vissuta. Grazie di essere stati con noi, alla prossima, un abbraccio dalla compagnia dell'Everfunk.

0: Bene, la radio a modo mio termina qui. Maximete subito al lavoro, per scovare nuovi pezzi funky. Ed io, Miguel, vi aspetto la prossima settimana. Hasta la vista.
1: Cari amici di Antenna Web Radio, qui è il vostro carissimo Alberto Albox Lupia che vi parla. Sempre contento di ritornare nelle vostre frequenze e stavolta io vi chiedo, ma è possibile trattare il disagio in una maniera quasi circense e quasi comica? Beh, se qualcuno ancora non l'ha fatto negli ultimi tempi, ci ho pensato io, con disagio. Fatela risuonare, perché un sorriso salva sempre.

0: Oh, ma che ne so.
1: Alla fine ci si lamenta tutti per
2: qualsiasi cosa.
1: L'altra volta al bar in tre si lamentarono col barista per le ordinazioni. Se aveva messo caffè più nel 2 che nel 3. Seppur tra tutti un caffè lungo l'ordinammo.
3: Disagio.
1: Lo urlano persone in agio. Lo urlano persone che vorrebbero più agio dell'agio. Il mio amico senza lavoro, un lavoro l'ha trovato,
2: per poi e dire la sera stessa che si trova disagiato.
1: Dipende dai punti di vista, perché in disagio tutto sembra essere possibile disagio. E allora?
3: Cosa il disagio?

0: dato spesso agio a un disagiato, però spesso è tornato e ha detto: chiedimi scusa perché mi hai dato troppo. Ho sbagliato, ma ho amato tanto, ma soprattutto ho amato. E lei mi ha detto spesso: sei disagiato.
1: Allora, se il mondo è disagiato, chi se ne frega del...
0: Disagiato.

0: Signor direttore, non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
0: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

0: Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 14, versetti 22-33. Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù da solo. La barca, intanto, distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento, infatti, era contrario. Sul finire della notte, egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» Pietro allora gli rispose «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque». Ed egli disse, «Vieni». Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù, ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e cominciò ad affondare. Gridò, «Signore, salvami!» E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse, «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui, dicendo, «Davvero, tu sei figlio di Dio». Don Fabio Rosini ci fa riflettere su questo Vangelo appena proclamato. Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva. Può sfuggire una cosa, l'uso del verbo costringere. Il termine greco vuol dire indurre ad agire in un modo particolare, costringere, forzare, imporre. Perché mai Gesù deve imporre questa attraversata? Il racconto segue la moltiplicazione dei pani e dei pesci e sappiamo che è sera. I discepoli, infatti, proprio per questo avevano chiesto di congedare la folla. Gesù deve forzare la mano dei suoi discepoli per farli salire in barca. Si può giustamente pensare che non vogliono andare senza di lui, ma il racconto che segue indica anche altro. Dobbiamo ricordare che il ceppo fondamentale dei suoi discepoli è costituito da pescatori. I primi quattro lo sono di professione, mentre gli altri sono di quelle parti. Tutti conoscono bene quello specchio d'acqua, che loro chiamano addirittura mare, e non vogliono partire di sera, perché sanno una cosa, le tempeste serali e notturne sul lago di Tiberiade sono frequenti. Questo accade anche oggi, per tre fattori. Una corrente d'aria proveniente dal nord scende dall'Ermon, e incanalandosi nella valle del Giordano fa pressione sul lago, combinandosi spesso con il vento che dal Mediterraneo trova valico nella pianura di Esdraelon, per riversarsi sul lago, il quale dal canto suo di notte restituisce molto calore e con la rarefazione dell'aria crea le condizioni per una perturbazione locale, sita proprio nel mezzo del bacino d'acqua. Il rischio minimo è la presenza di un forte vento, e questo può degenerare in una vera e propria tempesta, come altri testi evangelici raccontano. Se in un viaggio in Terra Santa si prova a chiedere come mai sul lago non si fanno traversate per turisti dopo una certa ora del pomeriggio, i barcaroli sanno spiegare tutto ciò. Troppo rischioso partire di sera. E perché Gesù li costringe a correre questo rischio? Sono pescatori e vanno incontro alla loro paura professionale. Morire in mare, o perlomeno fallire la traversata. Il Signore li spinge dentro le loro paure di Galilei pescatori, in un mare che nella scrittura rappresenta l'ostacolo storico, quello della Pasqua, che evoca tutte le paure umane, e la notte pare non finire mai. Ma nel mezzo della loro paura, Gesù torna e appare come uno che su quel mare ci passeggia, un fantasma. Proprio nel cuore del loro terrore devono fare questa esperienza, conoscere il Figlio di Dio. Perché fino al giorno in cui Dio non illumina con la sua signoria le nostre paure più profonde, non siamo veramente liberi. Addirittura, come Pietro, siamo chiamati anche noi a camminare su quel mare. Il Signore non solo manifesta chi è Lui, e non è poco, ma rivela chi siamo noi, persone chiamate alla libertà. Se la vita talvolta ci costringe a entrare nella tempesta, è per conoscere il Dio di Gesù Cristo, cosa che non implica l'essere dal riparo da ciò che temiamo, ma il divenire liberi da ciò che temiamo, standoci dentro. Il nostro problema non è la tempesta, ma la fede, sempre troppo poca.
1: E io invece ti dico di correre, ma vivitela di corsa sta vita, hai solo da guadagnarci. E chi ti insegue non ti arriva, e chi vuole trattenerti non ti afferra, chi vive immobile non ti conoscerà, ma non ti preoccupare, non serve conoscere tutti. Ma corri, dico io, brucia veloce, brucia giovane, guardati i tramonti ma non perderti le albe, non dormire che c'è tempo per quello, per ora corri, fatti trovare da una parte e dall'altra, sbattiti forte, scuotiti se sei stanco, quando fai una cosa bella non è vanità è riconoscerla, abbi la cura di darti una pacca sulle spalle. E non aspettare la musica per ballare, balla, salta, corri, corri come un felino, sii ingordo di vento, che il vento sta dalla tua quando corri, ti si sbatte in faccia e ti fa lacrimare un poco, ma son gocce preziose, i fiori hanno sempre sete. E brucia veloce, brucia giovane, dai tutto e subito, che l'unico orologio esatto della vita indica solo l'ora e l'immediato. Corri, corri, non ti preoccupare dei paesaggi, ti verranno incontro, le cose che ti servirà a imparare verranno ad abitarti dentro spontaneamente. Tu pensa a correre forte, forte, forte, che tanto, visti di sfuggita, siamo tutti più belli.

Squarci di luce termina qui. Vi auguro a tutti una santa giornata e vi aspetto tutti domenica prossima alle ore 12 con Insieme Festeggiando Dio. Giovedì sempre con Squarci di Luce dalle 22 alle 22.15 e venerdì con Salve Brava Gente dalle 22.30 alle 22.45. Salve brava gente, il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione.

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

0: Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, io sono Doug e questo è il mio nuovo singolo Claude Monet.
1: Quante canzoni buttate, quante parole sprecate, forse una vita non basta, per quello che poi ce n'è un'altra. Non voglio rincorrerti perché finirebbe in pareggio, mi piace guardarti perché non c'è niente.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno!
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Antenna Web, semplicemente la tua radio.
6: C'è una canzone che ti ha cambiato la vita. C'è una storia che non hai mai sentito. E ci sono quei ragazzi che con la loro musica hanno lasciato un segno. Benvenuti a Kaboom, storie di musica e di bravi ragazzi. Un viaggio fra grandi canzoni, artisti indimenticabili, curiosità e racconti che fanno ancora rumore. Accendi la radio e preparati all'esplosione. Kaboom! Perché la musica non si ascolta soltanto, si vive.
7: Storie di musica e di bravi ragazzi.
8: Alla voce Giovanni Amara.
7: Kaboom.
6: Sai quelle persone che non sono mai state sotto i riflettori, ma che quando vengono a mancare scopri improvvisamente quant'erano importanti? Ecco, oggi parliamo di una persona così. Un musicista elegante, silenzioso, quasi invisibile, ma che con il suo strumento, con il suo sax, ha reso immediatamente riconoscibile il mondo dei Pink Floyd. Lui è Dick Parry. Nato nel 1942 in Inghilterra, Dick Parry è stato un sassofonista la cui musica non urla mai, ma ti resta addosso per sempre. Quando si parla dei Pink Floyd, pensiamo subito alle chitarre di David Gilmour, alle visioni di Roger Waters, alle tastiere di Richard Wright. Ma nella loro musica ci sono stati musicisti che hanno lasciato un segno gigantesco, pur restando fuori dai riflettori. Parry non fu mai un membro ufficiale dei Pink Floyd, ma diventò uno dei collaboratori più riconoscibili della loro storia. In almeno un paio d'album dei Pink Floyd, Parry è proprio quello che ci vuole. Cominciamo con l'album Wish You Were Here, un disco segnato dall'assenza e dalla nostalgia per Syd Barrett, il genio fragile che diede vita alla band e che lentamente si perse nella follia. Shine On You Crazy Diamond. Il sax di Dick Parry diventa una voce emotiva. Non serve dire molto in un pezzo così. Bisogna solo ascoltare.

Quando registrarono Shine On You Crazy Diamond, i Pink Floyd dissero a Perry che il suo sax doveva sembrare lontano, nostalgico, quasi irreale, creando quel senso di spazio, di sospensione, che rendeva ogni passaggio più intimo e allo stesso tempo incredibilmente cinematografico. E veniamo all'album per eccellenza, quello che consacrò i Pink Floyd nell'Olimpo degli dei della musica. The Dark Side of the Moon fu costruito molto lentamente negli Abbey Road Studios, dove per inciso anch'io sono stato, e mi sono fotografato, ma nessuno gliene è fregato. Vabbè, ma che dico? E però che bello star lì a guardare il posto dove tanti famosi artisti hanno inciso le loro immortali canzoni. Quel posto è così rilassante che la registrazione di The Dark Side andò avanti per un anno, interrotta dalle partite dell'Arsenal per Roger Waters, dalle pause davanti alla TV per Monty Python o Flying Circus e dal perfezionismo estremo di tutta la band. Money.

ok. Le parti di Dick Party arrivarono soltanto nelle sessioni finali, nell'ottobre del 1972, quando tutti i brani erano quasi completi. Il sax venne usato per dare un colore emotivo. Money, per esempio, dicono quelli che ce la sanno, fu registrato sopra una struttura ritmica difficilissima per un sassofonista rock. Roger Waters, per farla, registrò monete, registratori di cassa, carta strappata, oggetti metallici. E poi tutti quei rumori in loop furono montati manualmente su un nastro analogico. Il sax di Parry doveva inserirsi sopra quel meccanismo infernale. Ed è proprio questo contrasto a renderlo così potente. Macchina contro emozione, precisione contro improvvisazione. Money, Pink Floyd e Dick Parry.

Money, Pink Floyd con il sax di Dick Parry, uno strumento che suona quasi come voce alternativa a quella di Gilmour. L'avete notato? Se Money è il sax della città e del caos, Us and Them è il sax della solitudine. Parry dovette trovare note che sembrassero fluide, ma che rispettassero una metrica irregolare. Infatti, sempre come dicono quelli che ce la sanno, durante il suo assolo, i Pink Floyd passano temporaneamente in quattro quarti per dargli maggiore libertà improvvisativa. È uno dei motivi per cui l'assolo decolla improvvisamente.

Sandam, una malinconia pura. Il sax di Barry crea un'atmosfera morbida, sospesa, quasi da jazz notturno. I Pink Floyd lasciarono apposta quegli spazi vuoti perché Barry li riempisse col suo sax. Barry partecipò anche ai grandi ritorni live dei Pink Floyd, incluso il tour di The Division Bell. Eccolo in Wearing the Inside Out.

È curioso pensare che Parry non fosse nemmeno un membro ufficiale dei Pink Floyd. Era un collaboratore, un session man. Ma certi musicisti riescono a entrare nella leggenda anche con poche note. I Pink Floyd lavorarono sempre sulle atmosfere. Ogni suono doveva evocare immagini, spazi, emozioni. E Dick Parry capì perfettamente quella filosofia. Il suo sax non è mai virtuosismo fine a se stesso. Non cerca di impressionare. Serve la canzone, serve l'atmosfera. È per questo che funziona così bene nel mondo floydiano. Parry sceglieva il respiro, la melodia, le pause. Ed è proprio nelle pause che i Pink Floyd diventavano giganteschi. Per loro anche il silenzio suonava. Dick Parry è morto il 22 maggio 2026. La sua storia racconta ancora qualcosa di importante sulla musica. Che esistono artisti che non cercano il centro della scena, non cercano copertine, non cercano protagonismo, eppure diventano fondamentali. Dick Parry non è mai stato il volto dei Pink Floyd, ma è stato una delle anime sonore più profonde. Bastano poche note del suo sax per entrare immediatamente in quel mondo fatto di luci blu, malinconia, cielo notturno e sogni psichedelici. Ed è incredibile pensare che un musicista rimasto spesso nell'ombra sia riuscito a creare alcuni dei momenti più luminosi della storia del rock. La prossima volta che ascolterete i Pink Floyd, concentratevi sul sax di Dick Parry. Scoprirete che non è lì soltanto per riempire il suono, ma per trascinare il brano in una dimensione completamente diversa. Diventerà difficile ascoltare quei dischi senza aspettare il momento in cui il suo suono compare all'improvviso come una luce soffusa. Buona musica a tutti e alla prossima!

Ciao a tutti, sono Roy Dillon. Vi mando un grande saluto e vi ricordo che il mio nuovo singolo, Guardarsi, è in rotazione su Radio Antenna Web. Spero che la canzone vi piaccia. Buon ascolto.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Ciao, sono Nicole dei Soundstairs. Questo è il nostro nuovo singolo, Christmas Gifts. Auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, buon Natale!

Ciao, sono Mastedo. Un saluto speciale a tutta la scuderia di Antenna Web. Questo è il mio nuovo pezzo che si chiama Sabor de Pecado. Alzate il volume e godetevi il ritmo. Ciao, Mastedo.

Caro saluto agli ascoltatori di Antenna Web, io sono Marco Martini, l'Appeso, e questa è la scelta tratta dal mio album In Viaggio, volume 1. Buon ascolto!